0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
5: Welcome a Radio Show.
6: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
7: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
9: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
9: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
10: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scelto.
11: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
12: Ladies and gentlemen,
13: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di...

versione di Eve Jones, il feat di Eve Jones, in questo pezzo intitolato While You Sleep, ad aprire l'appuntamento settimanale sulla vostra radio preferita, meglio conosciuto come Radio Mania Estate. E vi dicevo che com'è anche questa, in questa edizione c'è alla regia il cugino Gino, o meglio Gino cugino, che non è mio cugino, è il cugino, è il cognome, Gino è

Avete sentito che roba, cari funky friends? The Baru, The Burrows, con questo pezzo intitolato Earth, Wind and Fire. Si sono divertiti a fare questo mashup di alcuni dei grandi successi degli anni 70 e primi anni 80 degli EWF. Ma quando si parla di EWF non possiamo non tirar fuori la loro bella e buona sezione Fiati.

0: settimana, dalla prima all'ultima nota di questo nostro vintage della settimana pescato degli anni 70, dal 1979 Future Now, omonimo l'album dei Pleasure. Il vintage della settimana, questa settimana. Noi a questo punto facciamo una piccola pausa, rimanete con noi, state lì, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Mania, estate.
1: Radio Mania.
2: Rumore zero.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
4: Questa è Radio Mania Estate.

60 e gli anni 70. Esponenti del funk psichedelico, una sorta di funk psichedelico, condividevano insomma l'ambiente musicale di questo genere nel periodo con George Clinton, Bootsy Collins, Funkadelic, Norman Whitefield e Rolls Royce, quello tipo di funk così che strizzava l'occhio alla psichedelia dell'epoca. Radio Players, dallo 79 con Everybody Up, Radio Mania Estate, l'appuntamento settimanale. Funk, nuovo, vecchio, soul, nuovo, vecchio, contemporaneo ed old school.

0: bello, mi piace quando la vecchia e la nuova scuola si fondono insieme, come in questo caso il nuovo dei Down to the Bone, nuovo Dio, e comunque fa parte del contemporary funky. Down to the Bone featuring Roy Ayers in Electric Vibes, Radio Mania, appuntamento settimanale.
1: Radio Mania.
2: Officina Lounge.

0: questo bicchiere d'acqua fredda, però non c'è, ce l'hai messo, l'hai messo dentro, non si può sentire, hai messo l'anice, bravo. Sta bussando dunque, Thinking of You.
1: Questa è Radio Mania Day by Day.
0: Rimaniamo in modalità new romantic, o meglio, sì, romantica, perché questa new contemporary R&B ripesca un grande vecchio hit dei Players Association che risale alla fine degli anni 70, la seconda metà inoltrata del 70s. Life, loro sono italianissimi e fanno parte della scuderia della Irma Records, si chiamano Blade e Mashkenad Family. By That Life, il pezzo in questione è quello dei Players Association, ve l'ho detto, Players Association.

do it? How do you like it? Grandi Players Association negli anni 70 hanno sfornato un bel po' di album. Comunque sotto questo nome si celavano i fratelli Breaker, i Breaker Brothers, insieme a tanti amici che andavano a trovarli, incidevano gli album dei Players Association insieme, come che so, i fiati di Earth, Wind & Fire in un caso, nell'altro che so, il bassista dei Co-Function. Mythical Band dei 70s, proposti da Blade e Mash Canada Family nel loro album di un paio di anni fa, intitolato proprio così, Blade Mash Canada Family, per la Irma Records, il funky made in Italy, Private Life.

0: negli anni 70 che oggi devo dire sono stati invadentemente carini e l'hanno fatto invadentemente da padroni nel corso del nostro appuntamento settimanale, meglio conosciuto come
1: Radio Mania Contemporary Soul Radio.
0: È tempo di fanalino di coda e lo facciamo con, sì, accendiamo le quattro frecce con Mestizo Beat e questo loro nuovo singolo intitolato Find a Better Way. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio, stesso appuntamento. In più con noi tornerà il Vintage Club con Max Bellè. Alla prossima, belli. Ciao ciao.

0: Radio Manía Estate. Radio Manía Estate.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivoli Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivoli Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Buongiorno, buongiorno e Ari, buongiorno. Quando sono le 4 e... 4 e... non ce l'ha detto 10, la signora. 4:16, 4... 4:33 51 secondi, perché strada facendo durava lunga. Siamo qui in diretta, quindi 4:34, leggermente in ritardo perché non interrompiamo il brano che è in sottofondo, è solo per questo, non per altro. Siamo qui in diretta questa mattina, sempre per stare con voi, al numero 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Questo fino alle ore 7, iniziando a ringraziare le radio che si collegheranno, che si collegano con noi, si stanno collegando.

0: Nel giro dei 6-7 minuti, Radio Blinco Blanco, Atri, e dopo abbiamo replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, Radio Teramo 7.30, Tele Terme Vigliatore TV 7.30. Sono queste le nostre radio che cito io perché sono le ultime arrivate, e invece le altre le leggerà la nostra amica Angela Ricciardi. E poi anche infine io. E andiamo con la lettura del nome delle radio. Anche oggi avremo una nutrita selezione di canzoni, chiacchiere ed altro. Alla fine anche le poesie e tutto il resto.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

39 e 40 secondi circa. Abbiamo già in linea la nostra Claudia da Bologna, che saluteremo tra un po', e adesso sentiremo la strofa di Marco.

0: ricordiamo così. Oggi era il tuo compleanno, tanti auguri a Marilyn Monroe. Da Marco Roma, tanti auguri a Marilyn Monroe.
1: Buongiorno.
0: Sai che a volte io ti penso tanto, perché l'amore vince sempre. Sa che io sono Marco Roma. Buongiorno.

0: 4:42 quasi, siamo in diretta e intanto salutiamo la nostra amica Claudia. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e brutti.
0: Vabbè, insomma.
1: Pure i brutti bisogna salutarli, no?
0: Dai. Fanno parte della terra, no? Anche.
1: Esatto, esatto.
0: E allora noi adesso vediamo anche di.
2: Avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco. Mercoledì.
0: Vediamo di chiamare anche Marco Roma.
1: Marco secondo me dorme.
0: No, è in viaggio.
2: Avvia videochiamata con avvia chiamata vocale.
1: Ogni giorno fa una città diversa?
0: Sì, ogni giorno, infatti, adesso lo sentirà che risponde.
2: Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Chiudiamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo, stiamo chiamando Marco Roma.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco, come va?
1: Buongiorno.
0: Hai visto? C'è già. C'è Claudia con te, Claudia da Bologna.
1: Marco e Claudia.
3: Buongiorno signora Claudia.
0: Si doveva chiamare.
1: Ciao, non mi chiamare signora, che la signora è rimasta a casa.
0: Ecco, dove chiamare?
1: È solo Claudia.
0: Se ti chiamavi Anna, facciamo il brano di Dalla, Anna e Marco.
1: Ecco, vabbè,
0: invece.
1: Beh, per me possiamo mettere quello di Tony Renis, che c'era Claudia.
0: Qual è quello? Scusa, adesso non ce l'ho presente quello di Tony.
1: Cioè, fa così: innamorato di te, desidero te, Claudia.
0: Ah, sì.
1: Però confesso che tu mi piaci di più, Nadia.
0: Ah, cioè. Due nomi allora, gli piace.
1: Esatto.
0: Allora.
1: C'era uno per tutte, si intitolava.
0: Ecco. Invece.
1: Nel 1963.
0: Sì.
1: Canzone vincente del Festival di Sanremo.
0: Mazza che cosa.
1: Ragazzo, sono un pozzo di scemenza io.
0: Di scienza. Allora Marco, buongiorno, dove siamo? Siamo a Anzio?
3: Sì, devo andare ad Anzio, ma sto diciamo ancora indietro, parecchio indietro.
0: Come mai sei?
3: Sei
0: un po' in ritardo.
1: Perché sono svegliato tardi.
3: No, devo sempre presto, però mi sono messo a fare delle cose.
0: Mm-hmm.
3: Piano piano. Okay. E vabbè, non fa niente, tanto.
0: Tanto il tempo c'è. Tu arrivi sempre prima, sì, quindi.
3: Bravo, sì.
0: Allora,
3: io sono stato tra i primi. Damiano non si è svegliato.
0: Damiano non si è svegliato, quindi niente Damiano.
3: A certe me lo dici sicuramente.
0: Eleonora pure dorme praticamente.
3: Sì, perché di solito è lei che sveglia lui, però.
0: È lei che sveglia lui, più che sveglia lei. Allora, dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera alle 20, avremo Marco Roma che insieme a me faremo un'escursione sempre su Disabili International Radio e altre 10-15 radio che si collegano per parlare con AIS.
1: Ah sì, Ice. Ascolterò anch'io.
0: Ecco.
3: Ice. Come dice lei? Ice.
0: Avrà anche qualche brano.
3: Un autografo ogni canzone, quindi.
0: Quindi avremo dei brani di Ice, perché però non sono riuscito a trovarla io su Spotify.
3: Però se ne
1: forse è scritto.
3: C'è Spotify.
0: Vabbè.
3: Perché la. L'ha lanciato. Devo dire il titolo, gli devo dire, no?
0: Ah, già devi dire il titolo, già, giustamente. Vabbè, questo magari.
3: Ok, quindi ho aperto il social, ho trovato il numero del telefono di quello che ha vinto Tu Sigue Vales. Ecco qua, posso.
0: Ah.
3: Abbiamo l'ospite di mercoledì prossimo, è quello che ha vinto Tu Sigue Vales.
0: Ah, ecco. La prossima settimana?
3: Sì. Non dico chi è, però.
0: No.
3: Ecco, mi ha lasciato il telefono.
1: No,
3: ma cercato.
1: Non si può spoilerare.
0: Non si
1: questa è una parola che va di moda, spoilerare.
0: Sì, lo spoiler della mano, lo spoiler. Ecco. Allora Marco, visto che non abbiamo Damiano, l'amico del Vaticano ed Eleonora, però ti hanno lasciato il brano forse da dover o no?
3: Certo. Ascolta, la canzone di Ai, detto in romano, lo dico, fermati.
0: No. Fermati adesso?
3: Sì, però fermati in romano, fermati. Ho scritto così, fermati.
1: Fermati.
3: Tipo fermate, no? Fermate.
0: Sì.
3: E poi un attimo, Napoli Ancona, un attimo.
1: Un attimo, fermate un attimo.
0: Fermati un attimo.
3: Brava, sì. Così, fermati. Detto in romano, fermati un attimo. Lei è di Roma.
0: Sì, giustamente, se è di Roma, dice fermati un attimo.
3: Questa è la canzone che sta su Spotify.
0: Va bene, e quindi sto scritto AYS.
3: Sì, ecco, ancora Imola.
1: Era scritto diverso, per quello non lo trovavi.
0: No, io pensavo di trovarlo solamente scrivendo Ice, invece.
1: No, invece no. Bisogna scriverli correttamente, figliuolo.
0: Cara Claudia, bisogna scriverli correttamente. Allora, dunque, Marco, stamattina chi viene da te cosa deve cercare per le sei paia di calze, oppure per il pigiama, oppure ormai mettiamo anche altre cose in stile. Il costume quando gli mettiamo, a proposito?
3: Veramente ce l'ho già, io non è che li tratto tantissimo, ce l'ho già, però comunque c'ho qualcosa, uomo e donna.
0: In quella scelta, ecco.
3: Io... E tra pochi giorni arriva anche ordinato per chi volesse venire, abbigliamento donna di un marchio importante italiano.
0: Ecco, perfetto.
1: Io, Marco, ma nella zona di Vitigna tu ci vai mai?
0: Allora, un attimo che gli ho staccato Marco perché gli sto cambiando uno spinotto, perché stamattina...
1: Oddio, forse strillo troppo io.
0: No, è che lui mi arriva troppo forte e gli ho cambiato...
1: No, certo. Io lo sentivo a tratti, veramente.
0: No, adesso lo si sentire meglio. Dicevi, cosa hai chiesto a Marco?
1: Nella zona di Vitigna, che è il quartiere dove abito io, che non c'è però un mercato, ma nei pressi c'è quello di Acilia, c'è quello di Spinaceto, e volevo sapere appunto, perché io dal 26 luglio sono giù, però ci voglio andare. Ci voglio andare.
0: Mi sa che in quella zona non c'ha postazioni, vero?
1: Non c'ha, non lo so.
0: Marco?
1: Non sento più.
0: No, ci dovrebbe essere lo stesso. Marco? Che è successo? Si è perso Marco. No, eppure ci dovrebbe essere. Sì, si è perso lui. Marco?
3: Giuseppe.
0: Sì, io.
3: Giuseppe?
0: Sì, mi senti?
3: Poi è scappato qualcosa che non mi hai tolto l'audio.
1: Infatti.
0: No, ma lui ce l'ha l'audio. E che forse in questo...
3: Però non sento più lei, io.
0: Non sentirei perché non sta parlando in questo momento.
1: Adesso no, parlo, proprio... mi senti?
3: Io sì.
1: Senti adesso? Ascolta, nella zona di Vitigna qua, a Roma, lei conosci la zona di Vitigna? Acilia,
3: sì. Spinaceto. Spinaceto, sì, io non sì, li conosco, ma non sto lì.
1: Non ci vai mai? Perché io adesso dal 26 luglio.
0: A luglio

0: Mai vi ascolterò ovunque e comunque, peggio per voi che mi avete, mi avete fatto scoprire la radio. Vabbè. E quindi adesso io vi finché non arrivo, e so già anche con chi venirci, finché non ti vengo a conoscere, Marco, non avrò pace.
1: Evviva!
0: Che adesso in qualche modo poi succederà
1: che,
0: su Radio 2 ho fatto una cosa di questo genere.
1: Sì.
0: Io intervenivo sempre in un programma che adesso non c'è più, che si chiamava Reumatiche. Allora una delle speaker, che poi è diventata una mia grandissima amica, che cosa è successo? Che dice, una sera gli viene in mente di dire, perché non facciamo che qualcuno si metta a ricordare quando aveva i compagni di scuola, se c'è qualcuno che ha perso di vista. E io mi sono venuto in mente di dirlo, no?
1: Sì.
0: Chi cercavo io? Beh, non me l'hanno trovata, dopo ci hanno fatto incontrare. Adesso te l'ho abbreviata molto.
1: È stato un rendezvous, allora.
0: Sì. Bene. Sì, guarda, dopo abbiamo fatto le cose, siamo incontrati io e lei dopo 50 anni.
1: Penso dopo 50 anni, quindi figurati.
0: Sì, perché noi siamo andati a scuola nel 70, abbiamo fatto liceo Visconti a Roma, ecco. Che è un nome,
1: Bene, insomma, allora, sono le 4:51, siamo. Marco, dobbiamo dire il brano di oggi per venire da te a Anzio per vincere questi calzini, oppure pigiami, oppure costumi. Abbiamo detto oggi anche i costumi.
2: Allora,
1: sentiamo.
2: Oggi sono io che la dedico.
1: Sì.
2: Io la dedico a Giovanna, questa canzone, che è romantica.
1: Una canzone romantica.
0: Quella di Renato Rascel.
1: No, romantica.
0: No, il titolo è romantica.
2: No, il titolo è solamente romantica.
1: Romantica, allora. Romantica. Tu sei romantica, quella?
0: È quella.
2: No, è una canzone praticamente che c'ha poche settimane, quindi è nuova, appena uscita.
0: Allora. Dici il cantante, chi è che lo canta?
2: Parliamo. L'indovinello.
1: È l'indovinello questo, Claudio, che ci fa noi.
0: Ecco, scusami, non c'ero arrivata, perdonami.
1: È lui che ci fa l'indovinello a noi, ecco, quindi
0: sì.
1: È questo.
0: Bravo, allora
2: chi è che canta romantica?
1: Sì.
2: È il ragazzo del sold out.
1: Ultimo.
2: Bravissimo. Applausi.
1: Applausi ad Ultimo. Allora ragazzi, mandiamo romantica Ultimo.
2: Mandiamo romantica con un grande bacio alla mia Giovanna.
1: Bene, d'accordo. E torneremo con te, se vuoi, alle 5:15 e poi alle 6:50. Dopo, allora, romantica Ultimo. Ciao ragazzi, ciao Claudia, ciao. Mandiamo due cose. E poi ci risentiamo dopo, ok?
0: Va bene.
1: A dopo, ciao. Allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo con tante scuole, sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7. E abbiamo la professoressa Lidia. Buongiorno professoressa Lidia.
2: Buongiorno.
1: Che ci presenta la sua classe, la sua scuola. Ecco, la scuola che è in...
2: Noi siamo Romagnosi di Erba, siamo una parte di una quinta e siamo venuti a fare questa esperienza di dialogo nel buio.
1: Quindi vuol dire che tra un po', oppure sarà quando siamo in onda, avete fatto già l'esame di maturità, dipende quando andiamo in onda, quindi potrebbe essere che già avete fatto l'esame che parte verso il 20 giugno, mi pare.
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi, partiamo dal primo, dalla prima, perché sono tutte ragazze, mi pare.
2: Allora, partiamo da Giulia.
1: Ecco qua, Giulia, buongiorno.
3: Ciao,
1: a te.
3: Mi Ciao, mi chiamo Giulia.
1: Ecco Giulia, tu raccontaci di questa esperienza nel dialogo, come è stato, come l'hai vissuto?
3: È stata un'esperienza molto molto particolare, non pensavo di vivere un'esperienza del genere e sicuramente non mi sarei mai aspettata nulla di quello che abbiamo fatto oggi.
1: Ad esempio, cos'è che ti ha un po' terrorizzato, magari l'inizio?
3: Sì, più che terrorizzata mi sono trovata un attimo a non capire bene.
1: Dove eri?
3: Dove ero, sì.
1: E quindi poi hai cercato tramite i compagni, cioè, di farti,
3: sì, certo,
1: di farti coraggio. E allora poi invece nel proseguo del dialogo? Cosa è successo? Ti hai avuto ancora paura oppure ti sei un po' rassicurato? Insomma, tutto il resto poi è andato tranquillo?
3: No, no, il resto è andato tranquillo, sicuramente anche con l'aiuto delle guide.
1: Ecco. E il bar invece per te cosa è stato?
3: È stata un'esperienza nuova sicuramente e soprattutto stare con le guide, parlare con loro e capire un po' quello che è alla fine la loro quotidianità è stata una bella esperienza.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a
4: Alessia.
1: Alessia, allora raccontaci tu invece per te com'è andata questa esperienza.
4: È stata un'esperienza particolare che mi ha fatto capire l'importanza di tutti gli altri segni nella vita quotidiana che di solito non ci diamo così tanto peso.
1: Quindi trascurate un po' alcune volte.
4: Esatto. Ecco.
1: Il momento più bello qual è stato? Se c'è stato un momento più bello, Alessia?
4: E l'inizio, perché non me l'aspettavo così.
1: Cioè non ti aspettavi che dalla luce si passasse alle tenebre?
4: Esatto, mi sono sentita subito persa all'inizio.
1: Perfetto, il microfono adesso a...
5: Christel.
1: Christel, allora tu invece, per quanto riguarda il mercatino, tu hai riconosciuto qualche frutto? Hai fatto un po' di spesa oppure no?
5: Sì, sì, ho riconosciuto frutta, verdura, sì.
1: Ad esempio?
5: Per esempio carote, melanzane, finocchi.
1: Ho capito, quindi cose che uso tutti i giorni, anche a caso.
5: Sì, sì, che uso tutti i giorni, però sentirli così senza vederli appunto è stato nuovo.
1: Questa è una cosa nuova. E invece per il bar che esperienza hai avuto tu, Christel?
5: Sì, è stata una bella esperienza, è stata la mia prima volta ovviamente
1: sì,
5: di bere, sì, al senza
1: buio,
5: poter vedere quello che sto bevendo.
1: Ma quindi vuol dire che a casa proverai ancora a chiudere gli occhi e bere?
5: Ci proverò sicuramente.
1: Ci
5: sì.
1: Bene, ancora l'altra voce, la voce di
6: Andrea.
1: Andrea, perfetto. Andrea, allora per quanto ti riguarda, com'è andato questo dialogo e quali sono stati i punti più salienti e più emozionanti?
6: Beh, inizialmente è stato un po' disorientante, anche perché mi hanno messo a guidare nella prima sala del gruppo. Ah. Non sapevo bene come comportarmi, come dare indicazioni.
1: Ah, ecco, quindi facevi proprio il capogruppo.
6: Esatto. Però ho scelto la persona sbagliata.
1: Però alla fine com'è andata? Alla fine il bar?
6: Alla fine meglio.
1: Il bar ti ha compensato?
6: Sì, sì, si impara un po' più a come orientarsi, come capire da dove arrivano i suoni.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto qualcuno ancora, mi pare.
6: Sì, io. Yasmin.
1: Yasmin, allora Yasmin, raccontaci tu invece la tua esperienza con questo, con questa passeggiata di un'ora.
7: All'inizio ero molto, cioè, disorientata, cioè sì, quando c'è stato il buio di colpo.
1: Il buio di colpo.
7: E poi ovviamente, vabbè, il percorso, cioè non conoscendo comunque il posto.
1: Sì.
7: Era difficile un po' orientarsi. Però poi, cioè, col tempo si capisce, alla fine si comincia un po' a capire lo spazio dove ti muovi.
1: Vorrei fare ancora questa esperienza, Yasmin?
7: Sì, sì.
1: Allora, ci sono le cene al buio, c'è il teatro al buio e altro. E adesso invece, dopo queste vostre affermazioni, vi dico di, se volete, di farmi alcune domande che possono riguardare la cecità, ma anche la mia persona ed altro, sempre inerente alla cecità oppure non, ecco. Chi vuole fare una domanda? Nome e domanda.
7: Io,
3: bene, Yasmin.
1: Sì. Yasmin.
3: Lei da quanto è cieco? Cioè da quanto non vede?
1: Allora, io sono non vedente da quando avevo 10 anni, quindi sono 50 anni e rotti che ho perso la vista. Prima ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi e a 7 anni ero già quasi non vedente, vedevo solamente i colori, le ombre, le persone non tanto lontane. Domanda? Che altra domanda? Di qualsiasi genere, ragazzi, potete chiedermi anche le domande che avete fatto già alle guide, magari vi rispondo anch'io nel mio, a modo mio.
3: Qualcuno mi è rimasto bloccato dentro il percorso?
1: No, perché dunque c'è un sistema particolare per cui voi vedete la guida, però dietro c'è un altro signore che si chiama controllore o Friday, che controlla che tutto vada bene. Quindi se succede che qualcuno la guida lo dimentica, lui automaticamente dice: ah, è rimasto questo, prendelo e lo rimette nel gruppo. Quindi state tranquilli, non è mai successo che qualcuno è rimasto nel dialogo.
3: Se è rimasto si è sentito male.
1: Sì, allora è successo che qualcuno, ad esempio, dopo un po' ha avuto le vertigini perché era il buio, naturalmente appena la guida se ne accorge, ha fatto un cenno al Friday, questo controllore, e l'hanno portato via, l'hanno portato fuori, hanno provato magari anche a reintegrarlo e poi magari è rimasto oppure è andato via. Sì, del resto il buio può creare queste possibilità. Voi, ringraziando Dio, è andato tutto bene. Allora, ci sono ancora altre domande?
3: No.
1: No, di nessun genere?
3: No.
1: Bene, allora ragazzi, io nel salutarvi contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3, 2, 1,
8: viva dialogo nel buio.
1: Complimenti per il coro. Ciao ragazzi, a presto.

amici di Disability International Radio. Io sono Ilenia Sala, sono una cantante, in particolare amo fare blues e vivo a Firenze e ho sempre cantato da quando ero piccina ad adesso, insomma è sempre stata la mia grande passione. E vi voglio parlare un po' della canzone che vi canterò, che vi presenterò, che si intitola Casa dopo casa. È una canzone che racconta proprio della mia vita. Io ho viaggiato molto in passato, ho fatto l'animatrice, ho girato vari paesi, vari posti, e in ogni, diciamo, città, stato dove ho vissuto è stato un po' come ricreare una nuova casa, e questa cosa l'ho messa in questa canzone, che è una delle prime che ho scritto insieme a Luca Becchelli, musicista con cui collaboro. Spero davvero che vi piaccia, io vi lascio all'ascolto della canzone e vi ringrazio per l'ascolto e mando ancora un grande saluto a tutti voi. La canzone che vi lascio appunto è Casa dopo casa. Ciao!

0: Si può dare di più, io non ho annunciato il brano perché ero impegnato a fare le chiamate e abbiamo Marco e allo stesso tempo abbiamo anche Claudia, eccoci qua. Ciao, allora, ciao. Marco c'è? Marco?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: No, io cantavo la canzone Si può dare di più perché dentro di noi.
0: E invece Claudia,
2: come imitazione di Ramazzotti sei bravissimo, quanti che fai la voce sembri Ramazzotti.
0: Ah, sembra proprio Ramazzotti. Allora, intanto che voi vi scambiate qualche saluto, vi parlate un attimo, onde evitare di avremo anche Dennis che tra un po' sarà con noi. Io voglio vedere se riesco a rintracciare Lucia, che sicuramente è sveglia perché ci racconterà il torneo di scacchi ed altro. Allora, un attimo.
2: Ah, bene, bene. Ecco. Sono interessato anch'io a sapere del torneo di scacchi, anche se non Claudia. Gioco, però so che lo fa.
1: Buongiorno.
2: Tanta gente che conosco io.
0: Che gioca. Allora, sentiamo, scambiatevi qualche cosa, non mi lasciate in silenzio perché altrimenti
1: intratteniamo la radio.
2: Ti fila la Roma senz'altro tu, eh?
1: Certo. No, ma hai detto prima come imitazione di Eros Ramazzotti, hai detto?
2: Mi piace molto. Quando fai sembri lui.
1: Guarda, io ti dico una cosa, non lo imito io comunque, non cerco di imitarlo, è proprio il timbro mio della voce.
2: È il tuo modo di fare, la tua vocalizzazione, insomma, proprio sembri proprio lui. E poi a me quando ti sento mi viene sempre da cantare Marco Roma, così, mi viene sempre da cantare quella.
1: Ah, quando faccio i jingle?
2: Sì, mi sento quando faccio il jingle, anche quando ti sento proprio la tua voce sempre sorridente, carina, sempre piena di empatia, sempre, mi piaci molto.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: E poi davvero c'hai, che io ti avevo detto che c'avevi 25 anni, 25. Quanti anni c'hai tu?
1: 48.
2: No, non è vero, dai, mi sembra un brogliando.
1: No, non dico mai la mia verità, però stamattina dai.
2: Però c'è una voce molto giovanile. Davvero?
1: Beh, io
2: proprio un ragazzino così, dei 20 anni, 22 al massimo.
1: Allora, io col fatto delle interviste ho intervistato una volta l'attrice di Vivere, Sara Ricci, non so se la conosci.
2: Sì, l'ho sentita dire, sì, quella lì. Allora, perché c'è un mio nipote, figlio di mio fratello, che pure lui era maniaco, aveva recitato in 100 vetrini un sacco di anni fa, perché adesso anche lui c'ha 40 anni, era capitato in quel giro lì, quindi un po' di quelli lì li conosco. Poi lui è stato fidanzato di quella che ha fatto Baria lì, Margaret Madeno, non so se ti dice qualcosa questo nome. Ecco, lui addirittura quella ragazza lì ha frequentato casa mia nel lontano 1900, no, nel 2000 era, ora non esageriamo, comunque insomma in quel giro lì ci conosco parecchio mondo, anche se sono solo una spettatrice, io non è che non
1: vabbè, lei mi disse, Sara Ricci mi disse praticamente voglio aiutarti, mi fa, con le interviste voglio presentarti anche le mie amiche perché tu alla tua giovane età di 20 anni, mi ha detto lei, mi disse
2: lo vedi?
1: Sì. Allora, Vittorio, io ti presento Vittoria Belvedere, ti do il numero di Vittoria Belvedere, chiamala, digli che te l'ho detto io, mi ha detto lei. Perché voglio aiutarti perché tu hai 20 anni. Io ho detto grazie, io ho detto Sara grazie, però non è così.
2: Beh, insomma, hai preso su, come ti posso dire, una bella un bel premio, ecco, una bella ricompensa, diciamo, una gratificazione.
1: Vabbè, questa è un'eredità del mio papà.
2: Ah, ho capito.
1: Sì,
2: tuo padre aveva una voce
1: spettacolare. Beh, lui già parlava con, ti ricordi il baracchino 144 metri?
2: Caspita, se me lo ricordo.
1: Lui parlava già così, poi lui lavorava all'ospedale, lavorava in ufficio e quindi lavorava col telefono, quindi quando chiamavano il reparto, dottoressa, gente che non lo conosceva, si innamoravano del suo timbro di voce, aveva la voce tipo, se ti è presente il doppiatore Luca Ward, era così.
2: Per Bacco, sì. Ma capito? Perché allora... evidentemente queste voci che facciamo, questi mestieri, perché anch'io provengo dal mondo del centralino, sono stata una centralinista in banca, non all'ospedale. E allora la voce in un certo senso viene educata, no? E quindi, come hai detto tu, hai detto una cosa molto interessante, perché in effetti in base alla nostra voce, che è ricca di toni e di sfumature, in base all'ambiente che frequentiamo, acquista della preziosità. Tu c'hai una voce proprio veramente molto giovanile, molto empatica, te l'avevo detto.
0: Chiamo il buongiorno a Lucia, ragazzi.
2: Ah, bene. Grazie. Bene. Buongiorno Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
0: Eccoci qua, quindi siamo. Buongiorno.
2: Adesso tu ci rendi edotti sul mondo degli scacchi. Stamattina ci racconterai le ultime cose. Ho spoilerato perché mi è stato detto dal conduttore questa cosa.
0: Sì, sì,
2: adesso tu dovrai pagare il fitto.
0: C'è stato un torneo di scacchi.
3: Devo dire che il torneo è andato molto bene, devo dire anche al di sopra delle mie aspettative. Io ero un po' perplessa su Tirrenia, verranno, non verranno, sarà un torneo. E devo dire che è stato un torneo, intanto 20 giocatori, e poi devo dire è stato bello anche perché abbiamo avuto l'onore, se così si può dire, di alla premiazione di essere, diciamo, aiutati. Abbiamo avuto come ospite il presidente nazionale dell'Unione Italiana Cechi, cioè Mario Barbuto.
2: Siamo
3: stati veramente molto molto molto contenti. Questa era una sorpresa dell'ultimo minuto, nel senso che
0: tu non te l'aspettavi?
3: No, non lo sapevamo proprio. Allora, noi lo avevamo invitato.
2: Lucia, ti vendo uno scoop, però non è che si può tanto dire. Mario Barbuto è stato mio compagno di palestra ai tempi quando eravamo giovani. Io ho frequentato la sua stessa palestra.
0: Hai capito?
3: Penso un po', vedi? Allora, noi l'avevamo invitato, però lui aveva detto che aveva impegni e quindi non sarebbe potuto venire. E infatti aveva delegato un consigliere nazionale. Il venerdì pomeriggio ci è stato comunicato che arrivava il presidente. Infatti io poi sono andata a salutarlo e pensavo di dargli la medaglia, perché pensavo che non si sarebbe fermato per la premiazione. Invece mi ha detto appunto che si sarebbe fermato. Siamo stati veramente
2: sono piccole gratifiche e soddisfazioni, dai, che
0: certo
2: colorano di bello la vita. Se mi posso permettere, io gli scacchi lo trovo un gioco molto bello, al contrario dello showdown, che invece è un gioco per me molto stupido, e anche quelli che giocano a showdown si arrabbiano molto che io dico queste cose, perché io l'ho visto giocare e insomma, ragazzi, a me sembrano degli sciamannati, sembrano dei pazzi con queste stecche intorno a questo biliardo che
0: rotondo. Io ci ho giocato un po', ma ho avuto anche la periartite alla spalla, quindi ho dovuto anche lasciare.
2: No, per carità, ma perché?
3: Questo mi hanno detto che è anche molto rumoroso.
0: Beh, sì, è rumoroso.
2: Ma c'è, sì, per bacco, non te ne cura, guarda, per il rumore. Ma quello è il minimo, perché vabbè, tutti ma pure loro come si scalmanano. Sì. E poi io quando l'ho visto quella volta, proprio ho detto, sono rimasta mezz'ora, poi ho detto no, non può essere che io mi metto qui a... perché poi gli cascano quando le palle, ci deve essere sempre uno che raccoglie per terra, perché quando dicono davvero che la partita ferve,
0: sì,
2: gli cascano sempre ste palle.
0: Sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis, che ha mandato il suo...
2: Sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo. Vediamo che vogliamo sapere come sta. Ciao Dennis.
0: Ciao Dennis. Vediamo se...
4: Giovedì. Allora. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 47 secondi. Giovedì, messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: 59 secondi, 12 giugno alle ore 20. Componi messaggio.
0: Purtroppo... i software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
4: Fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente, pulsante, vai al messaggio più recente.
0: Eccolo, forse ci
4: messaggio
0: siamo.
4: Vocale, durata 1 minuto e 18 secondi.
0: Eccolo
4: 16
0: qua.
4: Giugno, messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi. Fotocamera, condividi, rispondi, pulsante.
5: Buongiorno a tutti, qua Dennis naturalmente. e mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti, anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa mattinata,
0: ormai si perde,
5: insieme
0: non so
5: a te, dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei chiedere una canzone, di magari una delle ultime di Annalisa, e niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Allora Annalisa, cosa ha fatto adesso?
2: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
0: No, mi pare che forse
2: si chiama canzone estiva.
3: Sì, l'ultima è quella.
0: L'ultima è quella?
2: E sì,
0: allora
3: canzone estiva, sì.
0: Annalisa, canzone estiva. Vediamo se ce la manda la signorina.
3: Sì, assolutamente.
0: Ce la manda
2: c'è
0: subito.
2: La signorina.
0: Eccola qua.

0: per questo finisce, è finita la canzone estiva, eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro, anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Tutti e quattro. Tutti io e sono quattro. Fissata coi testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che non molte volte senso. Le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice: ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma vedi, mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo. Ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati. Che...
1: cioè, ecco, appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Sì, ma uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto, quando è partita prima, durante prima che cominciasse la trasmissione, no? Sì, in diretta. Sì. Ecco, tu quella sì che è una canzone, la collina dei ciliegi, ma almeno tu la senti e poi capisci tutte le parole, tu, e ha un testo sensato soprattutto, capito?
0: Perché certo. No,
1: Ormai sono tutti così. Ragazzi, che dite voi?
0: Marco, che dici?
2: Io dico una cosa: che viva l'era moderna, non potrei stare senza queste canzoni, non potrei stare senza il touchscreen, non potrei stare nell'era moderna, certo, nelle macchine moderne col tablet.
1: Ma le canzoni che sono insensate, però non me lo puoi negare che sono sensate.
2: Secondo me non c'è niente di insensato, perché quando arrivi a un certo livello di palcoscenico, insensato non è niente, c'è gusto, capito? Se tu parli con i ragazzi di oggi che stanno avanti, sono scaltri, loro quando sentono queste canzoni, loro le capiscono, le cantano. Io ho mia figlia che ha 16 anni quasi, adesso tra pochi giorni, lei le canta tutte, le riconosce, le canta in inglese, in francese, in tedesco.
1: Ma io pure ho un nipote di 16 anni, però cantarli, guarda, forse... credimi Marco, il non senso...
2: quando non ti piace, il problema è che quando non ti piace, non ti entra nella testa, questo è il problema.
1: Non mi piace perché
2: non hanno il talento, perché loro hanno talento.
1: Se tu a questi ragazzi li avalli, no, cioè se tu dici vabbè è giusto che sia così, pure loro crescono cretini. Hanno fatto un video su YouTube, che adesso è la riproduzione del Grande Fratello, non so se lo sai. Ma allora gli adolescenti di 16 anni, di 17, i minorenni, anziché fare il Grande Fratello, quello in televisione su Canale 5, hanno un canale su YouTube che si chiama Gossip House, che vuol dire pettegolezzi in casa, la casa dei pettegolezzi. Questi qui sono guidati da uno come loro, però penso che sia un po' più grande, che gli dice: allora voi dovete creare questa situazione. Fanno un video, no? Sono in otto, l'hanno chiuso in una villa dell'Olgiata, in otto ragazzi, quattro ragazzi e quattro ragazze, e uno di questi è mio nipote, e gli dice: voi dovete far finta, uno che manda dei messaggi anonimi, poi tutti a dire chi è, e poi ti danno la colpa a te, danno la colpa a uno. Allora dice: no, allora io adesso vado via. Cioè, e dopo questo qui, dopo un po', che dice: no, adesso vado via. Ma no, ma come fai ad andare via? Adesso qua non c'è nessuno, perché sono tutti minorenni, no? Allora comincia a dire: ma adesso qua non c'è nessuno, da chi te fai venire a prendere? Ma se lo dici a tua madre, che dici? Cioè, ma delle cose assurde, una stupidaggine, perché questo si incazza, che gli dice che loro l'hanno incontrato. Ma sono loro, quelli là, i grandi, che gli dicono che devono fare queste cose. E questo, con questi sketch, loro dovrebbero captare i consensi della popolazione giovane.
0: I followers, cosiddetti followers.
2: Allora, loro li prendono follower. I teenager così, sì, loro sono molto ascoltati e sono conosciuti, posso dire, quando girano tra foto e autografi, anche i più piccoli. Cioè, io penso che comunque è una cosa bella, è una miniera d'oro la gioventù, se non è bruciata.
1: Ecco, quello sì, sì, ma le cose non senso sono, rimangono sempre non senso.
2: Questo
1: vizio di pensare tutto a logica, che tutto deve essere una logica, che tutto deve avere una logica, perché sennò sembriamo dei matti schizzati. È come quando mi hanno detto adesso, non so se Marco tu hai visto le partite di calcio dei mondiali qua, che l'Italia naturalmente non c'è. Dice che adesso hanno la mania che le regie televisive, anziché fare un video che scorre a campo largo, no? Cioè che lo fanno vedere, che fanno vedere la partita nel suo svolgimento, ogni tanto staccano, che dice che quelli che le guardano si innervosiscono. So se ti è capitato di guardare una partita la sera, dice che non c'è, dopo un po' gli vengono i nervi pure a coloro che la guardano, perché non è in sistema di girare le partite in questo modo. E allora tu che dici questo?
0: Marco forse non guarda molto le partite perché va a dormire presto, vero Marco?
2: Ecco, no, io cioè diciamo vado a dormire presto, però se faccio più tardi preferisco una bella cena di pesce con un bicchiere di vino.
0: Non più le partite. Allora ragazzi, scegliete un brano intanto che poi io con Marco invece faccio una prova di telefono, perché stamattina arrivava un po' così e quindi
1: posso
0: stasera...
1: sceglierne uno io?
0: Certo, o tu o Lucia, voi donne.
1: O io o Lucia. Lucia che fai? Scegli tu allora.
2: Povera Lucia, Claudia, fai parlare un po' a Lucia. Fai parlare un po' a Lucia.
3: Allora, io se dovessi scegliere io sceglierei i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa.
1: Bello, bello, mi piace molto.
0: Pinguini tattici nucleari, l'ultimo?
3: Sorry, scusa, lo sì.
0: Ah, beh, sì, allora lo possiamo trovare senza problemi.

0: Ed eccoci qua, siamo sempre con Marco Roma.
1: E alla console Giuseppe Cesena.
0: Sì, alla console a tutto.
2: Signori e signori radioascoltatori. Ma Lucia ancora c'è?
0: Certo che c'è Lucia.
1: Sì, come no.
2: Facciamo parlare un po' a Lucia.
0: Ecco, Lucia, cosa ci racconti? Quanti bagni hai fatto in questi giorni?
3: Nessuno. Allora, io al mare sono andata venerdì perché avevo il bagno, venerdì mattina,
0: sì,
3: e giovedì pomeriggio. Venerdì mattina avrei voluto tanto fare un aperitivo sulla spiaggia e alle 11 mi hanno chiamato di salire assolutamente.
0: Quindi niente.
1: Per forza, il dovere della competizione.
3: No, non tanto della competizione quanto di raccordarsi, perché poi allora noi la mattina avevamo sì la competizione.
1: Ma perché tu non giocavi?
3: Sì, giocavo. Allora, la mattina avevamo la competizione, ma il pomeriggio avevamo anche le lezioni di scacchi. Quindi sono venute parecchie persone a provare.
2: Ma Lucia, che città si trova?
0: A Roma, Lucia è a Roma.
3: A Roma.
0: Sì.
2: Che zona sei?
3: Monte Sacro,
2: ok.
0: Ecco.
3: E quindi noi il pomeriggio eravamo impegnati come competizioni, come lezioni di scacchi. Infatti il martedì e il mercoledì, praticamente dalle 4 che siamo entrati in sala scacchi, sono usciti alle 7 per far provare alle persone gli scacchi. Giovedì pomeriggio c'era un po' meno afflusso perché c'era la visita al museo della Piaggio. Quindi ho approfittato e sono andata a fare il dicevo.
0: Sei andata a farti una giratina.
3: Il venerdì mattina io non giocavo perché avevo il bye, perché eravamo dispari purtroppo.
0: Sì.
3: Quindi avevo il bye, non giocavo. E appunto ho approfittato, sono andato in spiaggia e come vi dicevo volevo fare l'aperitivo, ma l'aperitivo è sfumato. Alle 11 poi mi hanno chiamato di salire.
0: Quindi
3: è andata così.
1: Ma è difficile imparare gli scacchi, perché io qui a Bologna hanno fatto un corso e c'è un'amica che è riuscita molto bene, ma lei gioca addirittura col computer. Io figurati, non so manco come è fatto il computer. No, vabbè, non è vero, ho fatto qualche corso, l'ho fatto, però non è per me. A me date da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite da fare i computer e quelle cose lì. È un mio limite, lo ammetto perfettamente, sono limitatissima in questo senso, non ho il senso dell'informatica, della matematica. Io so che 2+2 fa 4 perché lo capisco, perché è logico.
0: Un attimo, che senti,
2: deve venire al mercato a vendere da me.
0: Chi deve venire al mercato? Claudia?
2: Claudia, visto che c'è tanto parlare, è una chiacchierona. La dovrei portare al mercato a vendere da me, capito?
1: Ecco.
2: Come venditrice.
1: Sarei visto un'ottima venditrice, molto... Io sì.
2: Ok, visto che ti piace molto parlare, quelle clienti le ammagli.
1: A vendere, bravo, ci sto. Io vengo gratis, anzi ti pago io se mi ci porti.
2: Ok, mi paghi tu, ha deciso ormai.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Allora, gli scacchi, vi posso dire questo, io l'ho imparato, iniziati nel 2021, prima non lo conoscevo come gioco, non ho mai avuto il tempo e la possibilità di imparare. Però ti posso dire che sono un ottimo esercizio
0: per la mente,
3: anche per la concentrazione, per l'osservazione, per la memoria. E noi facciamo anche corsi sia online, in presenza.
1: Online io sono già esclusa, per carità. E invece in presenza sì, è un'altra cosa.
0: Bene, ragazzi, scegliamo un brano. Scegliamo un brano?
3: Sì, ok.
2: Ti sposerò perché? Vai, ti sposerò perché?
0: Ah, ti sposerò.
1: Ecco, bravo. Che Ramazzotti, dai.
2: Sì, forse arriverà per me. Ti sposerò perché?
1: La sceglie Marco. Ti sposerò.
2: Ho detto, ti sposerò perché? Non dico l'artista.
3: Ok.
1: Lo so già chi è.

0: E siamo sempre in diretta con Lucia e Claudia, Roma-Bologna.
1: E Marco, pure Marco.
0: Marco in questo momento è staccato un attimo perché stiamo verificando che il suo telefono arriva con delle armoniche un po' pesanti e stiamo cercando di capire perché mi arriva in questa maniera, mi arriva un po'.
2: Perché io lo sentivo bene, devo dire.
0: Lo senti bene, però invece
1: arriva. No, io invece no, lo sentivo tutto a tratti, capito? Che ci mancava qualcosa, non so come.
0: Con degli strappi, infatti stavamo cercando di capire, anche visto che questa sera.
1: Ma perché forse Roma con Roma arriva bene? Visto che questa sera deve fare l'intervista.
0: Abbiamo i 20 di sera. Questa sera.
1: 20 di sera, bel tempo si spera.
0: Sì, 20 di sera, notizie, interviste in diretta. Ogni mercoledì 20 di sera abbiamo una persona. Questa sera dovremmo avere la signorina Ais, scritta AYS. Allora, se voi vi raccontate un attimo qualcosa, io sento Marco e lo mettiamo in diretta.
1: Allora, benissimo. Ciao Lucia. Allora, io ti dicevo che ho fatto qualche corso, ma al computer sono zero. Assoluto, quindi infatti non c'ho mica un telefono come tutti quelli bravi, intelligenti. C'ho il telefono da deficienti, si chiama Blind Shell 3 perché c'ha i tasti e non c'ha il touch, ma non perché io sia contro il touch, perché Marco dice
2: che io sono telefono.
1: Non ho capito?
2: Quello lì è un bel telefono, Blind Shell 3, devo dire che è un ottimo telefono per essere con
1: No, sì, ma sai che cos'è? Questo telefono qui, abituata, io ho i tasti e però l'iPhone per esempio va in diretta, no? Tu per esempio se ti vuoi comprare uno spettacolo a teatro in un'altra città che si vendono virtualmente, lo puoi vedere, intanto che se fanno ovviamente programmi a distanza. Qui invece no, c'ho YouTube, io c'ho YouTube che chissà perché ce l'ho, mi pare, chissà che mi pare da avere, però perché io non sono in grado di tu che fai pratichi.
2: Io sono Android.
0: Intanto vi facciamo salutare un attimo da Marco. Marco è tornato.
1: Bentornato Marco.
3: A volte ritornano, non muoiono ma ritornano.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
1: Il telefono. No, ma c'era un celebre film dell'orrore che si chiamava A volte ritornano. Non mi ricordo, era una roba di film di vampiri, una roba del genere. A me non mi piacciono quei film lì, quei film dell'orrore, del terrore, orrore, chiamalo come vuoi.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno Marco, abbiamo fatto colazione?
3: No, sono entrato dentro il bar, ecco, mi sono accomodato, sono seduto.
1: Bene, ecco. Cosa prendi stamattina?
3: Allora io prendo un cappuccino con un cornetto con la crema.

0: ma
1: bello schiumoso.
0: Eccoci qua.
1: Io mi sporco sempre il naso quando bevo e tutti ridono. C'ho un naso piccolo, ma non so come faccio, specialmente quello del bar. Il caffè del bar mi sporco sempre il naso, dopo mi rimane scuro lì il nero del
0: consumato. Del caffè. Bene, allora abbiamo Lucia, abbiamo Claudio, abbiamo Marco e abbiamo quasi l'ora tripla, cara Lucia.
1: Famosa l'ora tripla.
0: L'ora tripla che la settimana scorsa.
1: 5-5-5, no? Com'è?
2: La settimana scorsa non ce l'ho fatta perché martedì è stata una giornata intensa con l'apertura del torneo.
0: Sì, però l'altra settimana ci ha mandato quella registrata che abbiamo apprezzato. Abbiamo mandato.
2: Quello l'ho fatto perché, appunto, se ti ricordi, Raffaele aveva chiesto. Ma mercoledì non ce l'avrei proprio fatto con la partenza e tutto quanto.
0: Bene, vediamo se è il momento dell'ora tripla.
3: Se il 3 minuti.
2: 3 minuti, mancano 3 minuti.
0: 5:52 e 24 secondi. Ecco. Com'è il tuo cappuccino, Marco?
3: Allora, lo sta preparando. Sì. Vedo lì dalla macchina del caffè. E sta facendo tipo un'arte, un capolavoro.
0: Perché sennò.
1: Mamma mia!
3: Anzi, uso la frase di un testo di una canzone: un capolavoro di fantasia.
0: Un capolavoro di fantasia.
4: Schermo sgrato.
3: Autore ero Stramazzotti.
1: Non avevo dubbi. Ti è congeniale.
3: Non c'era... Molto conveniente perché conoscendo i testi. In base alla situazione usi una frase di un testo di una canzone.
0: Così.
3: No, però io inserisco anche altri artisti, come Ultimo, per esempio.
1: Ultimo, meraviglioso. Io adesso non c'è tempo per scegliere il mio brano, perché io lo vorrei mandare in onda, ma ormai faremo un altro giorno, quando capiterà, perché non c'è tempo, perché ormai dobbiamo chiudere, io almeno che credo di sì che è così. Io in questa radio non so niente, sto imparando tutto...
0: Diciamo
1: all'impronta
0: che tra le 6 e le 7 mandiamo un po' le persone.
3: Claudia, ma non devi stendere i panni a quest'ora.
0: Non devi stendere i panni.
1: No, non ho capito perché Giuseppe ti ha parlato sopra. Che hai detto?
3: Ho detto non devi stendere i panni a quest'ora.
1: No, mica tutte le mattine. Quello era l'altro ieri. Basta. Mica tutti i giorni faccio il bucato. Poi faccio una fatica con questa mano perché tu, Marco, forse non lo sai, ma io mi sono rotta una spalla il 17 di febbraio. Allora, non mi sono potuto operare per problemi di anestesia, perché se mi addormento rimango lì, forse qualcuno era contento, ma io invece volevo fare ancora qua.
0: È appunto da noi, giustamente.
1: Allora che adesso questo braccio, che mi sto facendo un sacco di fisioterapie, questo e quell'altro, tutto quanto, non riesco a piegarlo come si deve, i movimenti che facevo prima, non li faccio più. Allora per stendere non ti dico quello che tribolo, Marco, puoi immaginare. Quindi stamattina pensare di dover stendere un'altra volta mi piglia un accidente.
0: Facciamo passare qualche giorno in più. Allora, ora tripla, Lucia. Allora,
2: ok, siamo pronti?
0: Ho sbagliato, l'ho fatto.
2: Anche oggi è arrivata l'ora tripla. È arrivata l'ora tripla, viva, viva l'ora tripla.
0: Evviva l'ora tripla, un applauso all'ora tripla.
1: Applauso, mandalo.
3: Io penso
1: però,
3: dovrebbe andare a X Factor.
0: Chi è, Lucia?
2: Sì, X-Factor.
0: E allora dopo l'ora tripla andiamo a scegliere il brano per salutarci, così rimango un attimo lì ancora con Marco e poi abbiamo Mi Presento e niente, allora andiamo, scegliamo un brano. Chi lo sceglie? Claudia,
2: ho capito che voleva scegliere.
0: Claudio,
2: io te dico un brano a Raffaele.
1: Io rimango questo brano che voglio scegliere io è troppo meditativo, allora ne scelgo uno più leggero che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro e ve lo faccio ascoltare con molta gioia perché Achille Lauro mi piace tanto anche a me.
0: Bene. E allora ragazzi, vi saluto tutti e tre.

0: Anna per Malù.
1: Visto che abbiamo avuto Marco, ci manca Anna, e Anna in questo caso doveva essere Lucia o Claudia, che salutiamo. Buona giornata ad entrambe.
0: Se chiudi gli

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Albi Fuchs. Volevo chiedervi come lo vedete il mondo di oggi. Io non lo so, io mi vedo un cantautore un pochino fuori dalle logiche di ogni schema. Ma perché? Perché al giorno d'oggi, con queste intelligenze artificiali, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, si è un po' persa la voglia di fare arte, forse. A me viene quasi da pensare che sia un mondo nel quale è tutto mercificato, ormai non si dà più il valore veramente a quello che produciamo, a quello che facciamo, e allora è meglio isolarsi, forse meglio darsi alla terra, alle piante, alla natura, vivere il mondo per quello che è veramente e andare un pochino fuori da questi schermi. Ed è per questo che uno dei miei brani, uno dei miei pezzi si chiama Fenomeni, perché ormai il mondo è diventato un circo fatto di fenomeni da baraccone, e quindi è per questo che vi voglio lasciare all'ascolto di Fenomeni da baraccone. Un saluto a tutti, io sono Albi Fuchs.

melodia. Cagliaritano di nascita, porto la mia musica al nord, unendo le mie radici agli studi effettuati al Conservatorio di Cagliari. Il mio stile si nutre della grande tradizione cantautorale, ma segue una strada libera da mode passeggere, supportato in studio dalla firma e dall'esperienza di Massimo Satta. Oggi voglio condividere con voi Aquilone, un brano estratto dal mio album Uno dei Tanti. È una canzone nata dall'introspezione e dal silenzio, che racconta di come, proprio quando il vento soffia contrario, si possa trovare la leggerezza per volare alto e guardare le difficoltà da una prospettiva diversa. Potete ascoltare tutta la mia musica cercandomi sui maggiori digital store e restate in contatto con me seguendo le mie pagine Facebook e Instagram al mio profilo Daniele Delia Official. Buon ascolto a tutti voi e un caro saluto.

0: 8-3 e siamo alle 6:20, siamo quasi in zona saluto delle radio. 21:41, insomma mancano un paio di minuti, e intanto salutiamo le radio che si sono appena aggiunte, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, replica Teleterme Vigliatore TV 7:30, Radio Mare Italia invece in diretta con noi. E quindi adesso arriverà il saluto delle radio. Tanto ci è arrivato un messaggio che non possiamo controllare e facciamo partire il saluto delle radio e torneremo dopo con Matteo Comi che ci parlerà del baseball per non vedenti. Allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: tutti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa Brescia a Iglesias in casa dei Turbo Scagliari, il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina BXC, mentre i Thunder Fire Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Fire Milano contro i CSV Hurricane Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turbo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano col risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina BXC. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turbos Cagliari. Sempre sabato i Thunder Fire Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.
1: Invia messaggio vocale.

Rovigo, la voce dei luoghi. La festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio.

0: quello che ho detto.
1: Di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
2: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
3: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
3: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
2: sì,
3: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
2: sì,
3: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California
2: è
3: a pagamento, è diversa,
2: sappiamo.
3: E quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far
2: sostenere,
3: operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
2: certo,
3: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno è mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione, sì, per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente.

0: Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
0: po'
1: solo
0: tutte
1: il nome.
0: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
0: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta. Noi abbiamo la Villa Palladiana e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli, Giuseppe Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo.
1: Mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
0: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa, Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Mercoledì 17 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione dello sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.

Beh, vedete che l'estate è impazza e ci sono quindi molti eventi nella zona rodigina. Salutiamo il nostro amico Nazareno e salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto in diretta con noi quando sono le 6. Ce lo dice la signorina, no? No, ce lo dice in secondo. 6:42:19 Tra un po' arriverà la poesia con la nostra Maria Grazia da Sciacca. Quando si addormenta.

0: po' di secondi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, siamo pronti per la poesia di questa mattina, intanto che abbiamo in sottofondo Sei bellissima, adesso lo togliamo però giustamente.
1: Ecco, un po' di... ecco. Non dire bellissima perché è questione di gusti, eh.
0: Vabbè.
1: A qualcuno può anche non piacere, quindi...
0: Vabbè, questa era Loredana Bertè che diceva Sei bellissima.
1: E allora... Ah, beh, certo, tutti riferiva alla canzone.
0: Sì, sì. E allora tu vai pure con la poesia, procedi.
1: Sì, il titolo è La solitudine.
0: Ecco, vai.
1: Intorno a me percepisco la monotonia, i giorni scorrono tutti uguali, le ore passano lentamente e la noia mi pervade. Tra le mani di un uomo noto una sigaretta accesa. Vedo una nuvola di fumo e la cenere che cade lenta sui prati verdi di primavera. Ma dentro di me è arrivato l'autunno. È come se stessi in un deserto perché avverto tanto silenzio intorno a me. L'unica cosa che vedo risplendere...

0: La luce del sole che riempie il mio cuore di calore e mi trasmette l'interesse per la natura e la predisposizione all'amore. Grazie.
1: Grazie a te, Maria Grazia, e buon mercoledì. Ci sentiamo venerdì mattina, allora. Ciao, sì, buona giornata.
0: Senz'altro, grazie, grazie. Buona giornata a tutti.

Beh, giustamente non poteva essere che questo il brano di questa mattina, e tra un po' vedremo di sentire il nostro Marco e gli altri, se ci sono.

0: che lei ha detto sarà un'intervista epica, ha epica, detto lei,
1: quindi a cavallo.
0: È Ice.
1: Ice. Okay.
0: Ice.
1: Ice.
0: Poi mercoledì prossimo avremo il vincitore dei Luigi Gavales.
1: Ah, ecco, quindi insomma stiamo preparando vari.
0: Infatti stamattina ci sul telefono ho trovato già lui che ha cercato lui finalmente. Vabbè. Ottimo, ottimo.
1: Bene, niente, allora come
0: i ragazzi risento un pochino a terra, i due ragazzi.
1: Ragazzi, perché siete a terra? Tu un po' più lontano.
0: Sono un po' a terra, non sono loro, di solito sono avanti tutti e due.
1: Damiano dal Vaticano, com'è che sei a terra oggi?
2: Giusto, sono stanco.
0: Sono... Allora c'è una canzone di Gianni Morandi, se sei a terra non strisciare mai.
1: Sì, se sei a terra non strisciare mai.
0: Gianni,
1: e Leonora? Ti
2: diranno... Avrò dormito fino a un'ora e mezza.
0: E Leonora? Sì, continua così tu.
1: E Leonora?
0: Senti, dice, tra un'ora e mezza a notte.
1: E Leonora invece è pure a terra? No.
0: Certo, stavo con lui sicuro.
1: No, no.
2: Sì, stiamo insieme, sono partito da casa sua. Due qualcosa.
0: Tu parti alle 2:15 da casa sua per andare da te, ti vesti da lavoro e bel lavoro.
1: Ottimo. Sì, ma questo
0: è amore. Questo è amore.
1: Questo è amore, sì. Sì. Altrimenti non sarebbe una cosa particolare. Bene, ragazzi, sì, sì. Sono le 6:53. 53, ancora abbiamo un minuto, dai, un minuto.
0: Penso che anche Giuseppe è stanco, penso.
1: Ma no, un pochettino sì, perché ho lavorato anche tutto ieri.
0: Io e Giuseppe abbiamo un'altra cosa stasera, quindi un altro evento.
1: Abbiamo l'evento di eventi di sera, quindi vi ricordiamo di essere con noi anche alle 20 questa sera per 20 minuti. Salutiamo anche il nostro amico Nazareno, il nostro amico da Rovigo. E salutiamo tutti quanti voi. E tra un po' potremo mandare anche la sigla. Sei al bar tu, Marco?
0: Sono? No, leggo colleghi, perché chi arriva in ritardo, capito, si mandano i saluti, buongiorno,
1: ecco. Quindi... Bene, allora ragazzi, tu Marco rimarrai dopo in linea qualche secondo dopo i saluti e sì, facciamo partire quasi quasi la sigla e...
0: Sì, facciamo la sigla?
1: Sì.
0: A tre?
1: Sì, andate.
0: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la
2: sigla.
0: Sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora, bene, ragazzi, salutiamo qui Marco. Ciao Marco, buona giornata.
0: Ciao, ciao, grazie. Saluto agli ascoltatori.
1: Ciao Eleonora, buona giornata.
2: Ciao a tutti, buona giornata a te, Giuseppe.
1: E ciao Eleonora, buona giornata. Era Ramiano, quello l'abbiamo capito.
0: Ciao a tutti, saluto al Papa se lo incontri.
1: Va bene, ragazzi. Buona giornata a tutte e tre. E naturalmente torneremo domani dalle 4:30 alle 7. Ma no, questa sera a 20 di sera torneremo con Ice. Ciao ragazzi, ciao.
0: Non accetto.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: IT dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci, pronti, attenti, via, il nostro appuntamento consueto con il Morning Show, ben ritrovati, siamo ovviamente insieme anche quest'oggi, andiamo subito a salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando e lo stanno facendo ovviamente da diffusione europea, da radioattività, da Radio Teguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Benvenuti, eccoci pronti ad incominciare anche quest'oggi con tanta musica, notizie, appuntamenti e approfondimenti. Ricordiamo subito che oggi è mercoledì 17 giugno, siamo nel 168esimo giorno dell'anno, 25esima settimana, la Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele, i Santi Nicandro, Marciano e Daria. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.47, la luna è crescente ed è illuminata al 2.7%, la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Andiamo con il proverbio di oggi, che Roma non fu fatta in un giorno. Per portare a compimento imprese imponenti o particolarmente importanti occorre non avere fretta e prendere tutto il tempo necessario, così a una realizzazione, diciamo, meticolosa, anche se una volta ultimate tali imprese potrebbero dare la sensazione di essere state poco impegnative. In senso analogo può essere inteso un altro proverbio che, sia pure con minore solennità, recita: col tempo e con la paglia si maturano le nespole. Capito? Ecco, questo tanto per gradire. Dopo il proverbio partiamo anche con il primo brano di oggi, un po' di ritmo con Africa Bambaataa e la loro Reckless.

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia del 17 giugno. Ebbene, oggi 17 giugno, vediamo cosa è successo. Nel corso della storia dobbiamo tornare al 1579. Durante la circumnavigazione terrestre, il navigatore Francis Drake getta l'ancora nella baia nord di Yerba Buena, poi divenuta San Francisco, e dato al territorio il nome di Nuova Albion, in seguito California. Ne reclama il dominio a nome della regina Elisabetta I d'Inghilterra. 1885, la Statua della Libertà arriva a New York a bordo della nave francese Isère, progettata dai francesi Frédéric Auguste Bartholdi e Gustave Eiffel, un dono della Francia al popolo americano. 1905, dal prato della fattoria Caussa di Schio si alza in volo per la prima volta l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. 1928, per la prima volta una donna compie una traslata atlantica, Amelia Earhart decolla su un aereo Fokker con il pilota Stultz e il co-pilota Gordon verso il Galles. 1940, a seguito della caduta di Parigi, la Francia si arrende all'esercito tedesco. 1944, l'Islanda dichiara la propria indipendenza dalla Danimarca e diventa una repubblica. 1945, dopo 70 mesi d'esilio a causa della guerra, torna al Museo del Louvre il dipinto La Gioconda di Leonardo da Vinci. Nel 1950 negli Stati Uniti viene eseguito per la prima volta il trapianto di rene. L'intervento chirurgico è durato 45 minuti. 1970, lo stadio Azteca di Città del Messico, l'Italia batte la Germania per 4-3, i tempi supplementari, l'incontro vale la finale dei mondiali di calcio e verrà ribattezzata la partita del secolo. 1972, con l'arresto al Watergate Hotel di Washington di 5 funzionari della Casa Bianca nel quartier generale del Comitato Elettorale Democratico, prende il via lo scandalo Watergate che travolge la presidenza della Repubblica statunitense. 1975, terroristi irlandesi lanciano una bomba contro il palazzo di Westminster a Londra, sede del Parlamento inglese. 1976, per le accuse rivoltegli nell'ambito dello scandalo Lockheed, il ministro degli esteri Mariano Rumor chiede una seduta pubblica per chiarire la sua posizione. 1976, nuove scosse di terremoto in Friuli fanno crollare molte case già lesionate dai precedenti movimenti tellurici. 1978, il segretario del Partito Socialista Italiano Bettino Craxi avanza la candidatura del suo partito per la formazione del governo. Che ne dite? Andiamo con un po' di musica? Sì, mentre continuiamo a fare colazione, oppure ci stiamo preparando al volo per ricominciare bene la giornata. Ovviamente fra poco torneremo sulla storia del 17 di giugno con altri eventi. Nel frattempo 7 days, 7 giorni, 7 su 7 con Craig David. Buongiorno, questo è il Morning Show.

Craig David insieme a noi, allora io direi di proseguire inesorabilmente anche con gli altri momenti significativi della storia del 17 di giugno. Tornerei al 17 giugno del 1980. Asteroids e Lunar Lander, prodotti dalla Atari, ottengono la registrazione del copyright. Sono i primi due videogiochi della storia a mettersi al riparo da copie e imitazioni, tutelando i diritti degli autori e degli ideatori. 1982, in questo giorno muore a Londra, apparentemente suicida, il banchiere Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. Verrà ritrovato all'indomani impiccato sotto il ponte di Blackfriars. 1983, giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora viene arrestato nell'ambito di un'operazione anticamorra poco dopo le 4 del mattino al Plaza Hotel di Roma. 1984, alle elezioni europee, sull'onda dell'emozione per la scomparsa del segretario Enrico Berlinguer, il Partito Comunista Italiano per la prima volta supera la Democrazia Cristiana per numero di preferenze. Con 414.514 preferenze viene eletto Enzo Tortora nel pieno di una vicenda giudiziaria che lo vede arrestato da un anno per associazione camorristica. 1991, il Parlamento sudafricano abroga la legge per la registrazione della popolazione. Varata nel 1950, rappresentava la base per tutte le leggi di apartheid. 1992, Russia e Stati Uniti firmano il protocollo d'intesa per la riduzione delle testate nucleari. 1994, il campione di football americano O.J. Simpson viene catturato e arrestato in diretta TV. Su di lui pesa l'accusa di aver ucciso la moglie e un amico di lei. 1997, fiori d'arancio per il 53enne attore Robert De Niro e la ex hostess Grace Hightower, di 11 anni più giovane. La cerimonia si è svolta fuori New York in gran segreto e alla presenza di pochi amici intimi, tra cui i colleghi Joe Pesci e Harvey Keitel. Nel 2000, 300.000 persone manifestano a Cuba contro la permanenza del piccolo Elian Gonzalez negli Stati Uniti. Il bambino è naufragato con la madre durante un tentativo di fuga verso Miami e viene reclamato dal padre a Cuba. Nel 2001, podio italiano al Gran Premio di Catalogna di motociclismo classe 500, vince Valentino Rossi con la Honda, secondo Max Biaggi su Yamaha, chiude terzo Loris Capirossi con la Yamaha. Nel 2001 ancora, battendo il Parma per 3-1, la Roma evita lo spareggio con la Juventus e vince il campionato di calcio 2000-2001. Nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell'ONU, per la prima volta, condanna la discriminazione nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. Nel 2024 la Banca d'Italia pubblica uno studio sui provvedimenti di bonus facciate e superbonus 110% varati dal governo italiano nel 2020. Sono costati 170 miliardi di euro, pari al 3% del PIL all'anno, con benefici inferiori ai costi sostenuti, ma incrementando il debito pubblico per 45 miliardi di euro. Secondo lo studio, il 25% dei lavori sarebbe stato effettuato anche in assenza di incentivi. Si continua.

anche no, ebbene sì, andiamo subito a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi 17 giugno. Auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Edoardo I, re d'Inghilterra e duca d'Aquitania. Giuseppe da Copertino, religioso e santo. Giovanni Paolo Pannini, architetto, pittore e scenografo. Vincenzo Scarpetta, commediografo e attore, quello di Miseria e Nobiltà. Igor Stravinsky, compositore. Ralph Bellamy, attore, Oscar onorario nel 1987, lo ricordiamo, Venti di guerra, ma anche Una poltrona per due. Elena Lella Fabrizi, attrice, come non ricordare La sola Lella. Elio Pandolfi, attore, e poi Lucio Fulci, regista. Nicola Trussardi, imprenditore e stilista. Barry Manilow, cantante, Copacabana, Mandy, tanti altri grandi successi. Eddie Merckx, ciclista, vincitore di 5 Giri d'Italia, 5 Tour de France, 4 Ori Mondiali. Sergio Marchionne, dirigente d'azienda. Claudio Spadaro, attore. Leo, cantante. E poi ancora Deborah Magnaghi, attrice, doppiatrice, conduttrice TV. Paolina Rubio, cantante. Cristina Plevani, istruttrice di nuoto, personaggio TV, vincitrice del Grande Fratello 1. Ed ancora Venus Williams, tennista. Lee Ryan, cantante, solista e dei Blu. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico in graduale aumento in prossimità dei grossi centri urbani. Prestare attenzione al vento forte segnalato sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza anche per la presenza di nebbia a Banchi, in particolare sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Torano e sulla A25 Torano-Pescara tra il bivio per la A24 e Avezzano. Per il trasporto pubblico ferroviario rimane sospesa dal 13 giugno la linea Napoli-Villa Literno per accertamenti tecnici tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

been thinking about you. Erano il London Beat insieme a noi per qualche minuto, ma è già arrivato il momento dell'oroscopo. E eccoci qua, vedo, stravedo. Vabbè, stamattina siamo belli allegri, non so perché così, stamattina sono allegro. E vabbè, insomma. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di questo mercoledì 17 giugno 2026. Iniziamo con l'Ariete. La luna in Leone oggi è una vera e propria benedizione celestiale per voi, amici dell'Ariete. Ritrovate in un colpo solo l'entusiasmo, la passionalità e la voglia di osare che erano rimasti un po' appannati nei giorni scorsi. Sul lavoro una vostra intuizione può fare centro, in amore l'atmosfera si fa bollente. Toro, il passaggio lunare in Leone vi chiede di gestire con estrema prudenza i rapporti professionali e familiari nelle ore centrali della giornata. Qualcuno potrebbe mettervi fretta o avanzare pretese eccessive. Non cedete alle provocazioni e rispondete con la vostra solita inscalfibile calma. Andiamo con i gemelli. I pianeti veloci continuano a coccolarvi e la nuova luna in segno di fuoco accende la parlantina e la vostra capacità di persuasione. È il mercoledì perfetto per stringere accordi, presentare un progetto o chiarire un malinteso. La vostra voce oggi ha una autorità speciale. Cancro, dopo i transiti intensi dei giorni scorsi, oggi la luna si sposta nel vostro settore delle risorse materiali e dei talenti pratici. È la giornata ideale per fare un bilancio economico, pianificare gli acquisti in vista dell'estate o chiedere il giusto riconoscimento per un lavoro svolto. Andiamo con il Leone, con la luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno. Oggi riprendete in mano lo scettro dello zodiaco, vi sentite magnetici, energici, pronti a guidare gli altri verso un obiettivo comune. Se c'è una decisione importante da prendere, muovetevi adesso, i riflettori sono tutti su di voi. Vergine, le stelle vi suggeriscono un mercoledì di riflessione strategica. Usate questa giornata per lavorare dietro le quinte, sistemare i dettagli tecnici di un progetto o semplicemente per ricaricare le batterie lontano dal caos. Da venerdì il vento tornerà a soffiare forte a vostro favore. Questa è una bella notizia, oserei dire, no? Assolutamente. Sentite quel sapore d'estate, quell'atmosfera, quel pizzichino. Bene, quando si parla d'estate da una vita, ogni tanto ci riascoltiamo anche Lu Colombo con Maracaibo.

Andiamo perché si sta facendo tardi, sono le 7:41 minuti, è il momento di andare con gli altri sei segni zodiacali e tornare subito al segno zodiacale della Bilancia. Amici della Bilancia, splendido quadro astrale per i rapporti interpersonali, le amicizie e i progetti collettivi. La Luna in Leone esalta la vostra natura sociale, vi spinge a collaborare con entusiasmo. Se gestite un gruppo di lavoro o un'attività aperta al pubblico, raccoglierete ottimi consensi. Scorpione, la Luna nel punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sulla vostra carriera e sulle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire un briciolo di tensione o il peso di una scadenza importante. Nel vostro intuito e la vostra determinazione vi permetteranno di superare ogni esame con classe. Sagittario, un mercoledì radioso, pieno di stimoli, grazie alla bellissima complicità della Luna in un segno di fuoco vostro amico. Sentite un forte bisogno di allargare i vostri orizzonti, ottimo momento per pianificare un viaggio, avviare una collaborazione fuori provincia o approfondire un nuovo studio. Capricorno, i transiti odierni vi invitano a scendere a patti con la realtà materiale, a risolvere una vecchia questione di carattere burocratico finanziario rimasta in sospeso. Il vostro sesto senso è affidatissimo, riuscite a leggere benissimo tra le righe e a capire di chi vi potete fidare davvero. Acquario, la Luna si sposta in opposizione dal cielo del Leone, chiedendovi un briciolo di diplomazia e tolleranza in più nei rapporti stretti sia nel lavoro che nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e puntate sulla concretezza dei fatti. L'ascolto oggi sarà la vostra arma vincente. Chiudiamo con i Pesci, una giornata ideale per rimettere ordine nella vostra agenda e concentrarvi sulla gestione pratica della vostra routine quotidiana. Sul lavoro la precisione e la dedizione saranno notate e apprezzate dai superiori. Ricordatevi solo di non trascurare il benessere fisico e il riposo. Va bene? Andiamo. Maledetto me. No, io non c'entro niente, no. È lui, è Fulminacci. Eccolo qui. Insieme a noi questa mattina.

0: Sono le 7:46.
1: Questo vuol dire che fra pochissimo daremo un'occhiata anche ai giornali, ai titoli principali dai quotidiani oggi in edicola.

Ed eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani, i titoli principali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump con l'Europa contro Putin, G7 leader statunitense, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. Urbanistica, tutti assolti, Milano, i giudici, nella prima sentenza sala, amareggiato dei PM, addio Ruini, storico capo dei Vescovi, la Repubblica, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire, la Stampa. Al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare, il cardinal sottile, addio Ruini, storico presidente CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. Di spalla un articolo di Flavio Perina, Giorgia gli alleati, la sindrome del declino oltre Vannacci. Il Fatto Quotidiano, Trump scavalca i sei e taglia gli armamenti contro i russi. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia l'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, sottosegretario leghista, si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri. Il Resto del Carlino, G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, l'amico ritrovato, il disgelo, Meloni Trump avviando, poi le liti su Papa e ruolo dell'Italia, va in scena così. Siamo sempre stati amici, ha sdrammatizzato la Premier, il tycoon, io abbandonato, replica no, non è vero. Ed ancora andiamo con il Messaggero, l'addio Ruini, il cardinale stratega. Il 17 giugno del 2001, il trionfo giallo-rosso firmato Totti, 25 anni dopo, un sogno ancora vivo, Roma, lo scudetto, più bello la ricorrenza, Trump, Putin deve trattare. La verità, remigrare si può, anzi si fa. Gambiano, rapitore, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi. Tra fede e politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Via il Green Pass antifascista o via i no.

Per sfrattare Renzi al primo vertice il campo largo va subito in pezzi. L'indagine flop di Milano ha bruciato 14 miliardi, Torri fuori legge, tutti assolti, treni sabotati, 7 arresti e la sinistra rideva. Il Tempo, quotidiano indipendente, nessuno mi può giudicare il disastro della gestione Conte. Maxi appalto Covid da oltre 1 miliardo senza vigilanza anticorruzione. Per la struttura di Arcuri, ma solo da dicembre 2020, soltanto vigilanza collaborativa volontaria con l'ANAC, i grandi acquisti di materiali per la gestione Covid avrebbe potuto continuare a effettuarli Consip, invece fu creato il baraccone affidato ad Arcuri. Perché? Dopo il super bonus e reddito di cittadinanza sta venendo fuori un terzo flop della gestione Conte. Andiamo con il giornale economico, il Sole 24 Ore. Trump sul Libano avverte Netanyahu: troppi morti, deve cambiare linea. I giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti. Piazza Affari record storico, il petrolio ripiega sotto i 79 dollari. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, musica Mbappé, 2 gol, 1 super, la Francia stende il Senegal, bastoni c'è il Real, il difensore nella lista galattica decide Mu, l'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona, l'ultima parola aspetta al tecnico, non ancora arrivato. Amorim riparte dal 9, rivoluzione rossonera. Ed ancora Formula Mondiale, il bambino Kimi, gigante Lewis, duello mai visto. Venus e Serena, rieco le regine di Wimbledon. Corriere dello Sport, padrone Mbappé, CR7 per la storia, palestra prenotato, l'Inter avanza, dopo il City il terzino stoppa ancora la Premier. No al Chelsea, ha scelto Kivu. Capello esclusivo, Roma 2001-2026, 25 anni fa il terzo scudetto, fui io a propormi a Sensi, Totti il giorno più bello della mia vita. Gila mette il Napoli in pola, Morin Milan un grande onore, Juve vicario in corsa con Dibu. Tutto Sport, Ramos Nunes per Amorim, Carnevali meno dati virtuali più scouting, Juve basta algoritmi. Mbappé come il sole all'improvviso, 3 lampi accecano il Senegal, la Francia c'è. Zapata 28 c'è l'intesa con il Toro, anche il Frosinone diventa americano, Sirpe potrebbe cedere quote. Inghilterra Cannavaro, CR7 prime da brivido. Sinner in volo su Wimbledon, erba magica, Bellucci show, Wolf basta duelli, ordine di scuderia, Mercedes per Kimi, ora si gioca di squadra. Ed è tutto per quanto riguarda naturalmente anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Incominciamo anche a salutare ovviamente gli amici che ritroveremo nel corso della mattinata di domani. Stiamo parlando ovviamente di Radio Tiguglio Web. Torniamo alla musica e proseguiamo con Tommaso Paradiso e i Romantici fino alle ore 8.

0: su Radio Tigullio è il momento del format.
1: Vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
2: Hasta la Vista.
3: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
5: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
6: Da Luca Barbarossa.
7: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
8: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
9: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
10: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
2: C'è un tempo nella storia della musica che batte forte sulle emozioni, brucia record, primati e guarda dritto al domani. È il tempo di Vasco Rossi. Duro, potente, trepidante. L'abbiamo vissuto e oggi ce lo portiamo dentro. Oltre 40 anni di musica, 70 di vita per questo artista straordinario, unico. Abbiamo deciso di dedicargli uno speciale, ma stavolta sarà lui a raccontarsi, attraverso le tante interviste, i concerti, i raduni epocali. Insomma, la vita, l'amore, i fan, il palco, la famiglia, sono questi i migliori capitoli di Vasco Rossi.
3: Non avrei mai immaginato di arrivare a un'età così importante. Tra l'altro ho vissuto una vita talmente intensa che gli anni per me potrebbero essere anche il doppio dalla sensazione che ho avuto. Potrei compiere 120 anni.

Sono cresciuto praticamente sempre fuori di casa, nel bosco, intorno ad Occa, insomma a giocare sempre gli corsi dietro, nelle pinete. Per me la casa è sempre stata il posto dove io andavo a mangiare e a dormire. Il salotto non esisteva in un paese, il salotto era la piazza, il bar.

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Cos'è per te la vita?
3: Una grande avventura. Una grande avventura per me è stata un'avventura straordinaria, è un'avventura straordinaria ancora, con naturalmente grandi soddisfazioni, grandi delusioni, grande sofferenza, perché la vita comunque è sofferenza.

0: Vivere o sopravvivere?
1: Vivere o sopravvivere. Comunque bisogna vivere, e la vita è comunque sofferenza, perché vivere è sempre un bisogno, vivere è sempre un bisogno di qualcosa, è sempre, capito? E ogni volta che ce la raggiungi poi ne hai bisogno di qualcos'altro, quindi sempre un continuo fondo. Io sono molto, sono degli idee, cioè Schopenhauer, capito, aveva questi concetti, io sono molto schopenhaueriano, anche scioperato un po'.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Io fin da quando ero bambino mi ricordo che mia mamma chiamava sempre molto la musica, le canzoni, cantava sempre in casa, poi mi faceva, mi ricordo mi portava a vedere il Festival di Sanremo nell'unico bar del paese dove c'era l'unica televisione, quindi poi imparavamo, mi faceva imparare le canzoni con i testi e poi dopo io le cantavo la domenica nell'aia, ecco, nelle feste che si facevano, la domenica si andava a mangiare ad esempio dai nonni, e lì ho imparato a ballare il valzer, il tango, mio nonno mi ha insegnato appunto a ballare questi balli popolari.

0: L'hai capito qual è il senso della vita?
1: Ma il senso della vita, l'ho detto anche in una canzone, voglio trovare un senso a questa vita, perché la vita un senso non ce l'ha. In realtà la vita non è che ha senso, la vita esiste, la vita è, quindi capito, il senso bisogna che lo trovi tu, ognuno deve trovare il suo. Io l'ho trovato facendo della musica, il senso per me è continuare a fare delle canzoni, capito, continuare a fare dei concerti, continuare a portare un po' di gioia. Ecco, perché poi noi artisti siamo quello.

0: La tua vita è veramente tanta roba. Ringrazi
1: tanta.
0: Tua madre, tuo padre, Dio o te stesso?
1: Beh, adesso io Dio sinceramente non so bene quale Dio, perché ognuno c'è, pare che qui ci siano tanti di quei Dio, capito? Ognuno un po' il suo, però è chiaro che io ringrazio il cielo anche. Ringrazio chiaramente, non so se chiamarla, capito, buona sorte, fortuna, eccetera. La fortuna è una cosa che comunque tu ti, diciamo così, che te la, un po' te la devi anche
0: chiamare,
1: esatto. Devi, io ad esempio cerco di creare le condizioni perché che le cose succedono. Ecco, poi dopo a volte non succedono, ma spesso sì, anzi, quasi sempre sì.
2: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Le canzoni sono parole, perché sono le parole che contano, secondo me. È musica che parla, ecco. È chiaro che anche la musica da sola agli appassionati parla già, però quando arriva, capito, una musica che sostiene delle parole, capisci? Le parole hanno ancora più potenza per entrarti dentro. Se poi le parole raccontano di sensazioni, emozioni, capito, che tu provi e delle quali magari insomma un po' ti vergogni perché magari sono debolezze, capito, tue, o a quel punto se tu le senti, le condividi e senti da un altro che ti dice che ce le ha, e ti senti molto meglio.

Le canzoni sono delle frasi che io butto, sono come dei codici, delle bottiglie. Insomma, arriva una frase, poi c'è anche il tempo di lasciarla sedimentare. Tra una frase e l'altra c'è sempre il tempo. E poi io saltando i passaggi, cioè non raccontandoti tutto, ma dandoti solo la sensazione, dopo riempi tu con la tua immaginazione il vuoto che c'è.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Le canzoni sono messe apposta una dietro l'altra e scelte anche perché che una dietro l'altra crea un'onda di emozione. Potremmo fare le canzoni anche richieste, ma quest'onda qua emotiva, capito? Che parte forte, poi diventa momenti di struggimento, poi riparte un altro momento di potenza, capito? È per portare alla fine la gente, capito, esausta come se avesse fatto, capito, le montagne russe, capisci? Povera vita, è la mia vita.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: prima di un tour come si prepara Vasco Rossi?
1: Beh, guarda, intanto cioè, cerco di stare abbastanza protetto, cioè isolato, nel senso che non sto, cioè cerco di avere meno distrazioni possibili. Il giorno poi in particolare del concerto, proprio un giorno nel quale io non voglio vedere nessuno fino al pomeriggio alle 6, arrivo allo stadio, mangio, perché prima di fare i concerti bisogna mangiare della pasta, mangio pasta e sono una specie di atleta, in effetti. Incredibile, com'è cambiato il mondo.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo.
1: Io scrivo le canzoni per comunicare, ecco, per comunicare e per provocare. Io sono un provocatore, perché sono convinto che la provocazione artistica sia una cosa molto importante per tenere sveglie le coscienze.

riguarda anche quelli minori, io so canzoni, non so, ad esempio, come bolle di sapone, non so, per dire, no? Se soffi piano vengono da sole anche le parole, insomma, io sono legato a quella canzone come Albachiara.

voce, eccola qua, come mi è venuta a chiosare.

0: Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: È chiaro che capisco anch'io che ci sono certe canzoni che sono venute meglio, come le ciambelle col buco, so. Sono le cose, cioè quando una cosa viene bene, perfetta, io ringrazio il cielo, perché sinceramente non è un merito mio, mi arriva, capito? Mi arriva
2: da dentro,
1: esatto, quello che mi viene da dentro, capito, lo lascio uscire, e alla fine quando la canzone arriva alla fine, per me è un miracolo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Dal 1977 a oggi il rock ha trovato la sua sublimazione proprio con i live di Vasco Rossi. Basta pensare a Fronte del Palco, Modena Park, fino a oggi con Vasco Non Stop. Spettatore, un esercito incredibile di fan carico di amore e di devozione. Chi ce l'ha tatuato sulla pelle, chi l'ha tramandato ai figli e nipoti e chi non può proprio farne a meno.
2: Quest'anno festeggio i miei primi 40 anni di Fronte del Palco, 40 anni di canzoni, 40 anni di una grande avventura. E li festeggio con un concerto straordinario a Modena, dove tutto è cominciato in un certo senso, e quindi tutto torna, e da dove tutto ricomincia, perché non è che è finita con questo evento, non finirà qua.

pecherò. E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no. Ce l'ho io, mica te o no.

0: Dopo Modena Park potevi fermarti, certo, invece ti sei superato.
1: Sì, è vero, anche quello è stata una cosa incredibile, perché superare Modena Park è impossibile, perché è un evento così dove è andato tutto bene, capito? Dove si sono comportati tutti bene, una cosa incredibile, cioè 250.000 persone, capito? Non uno che ha fatto una cretinata, capisci? Una responsabilità. Sono stato orgoglioso proprio del mio popolo.

0: Ma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Oltre 220.000 persone, che effetto ti ha fatto e ti fa ancora i tuoi concerti, quello tsunami d'amore, quell'ondata di gente che è lì per te?
3: Guarda, è una cosa che non si può spiegare, perché io in realtà quando sono arrivato con l'elicottero e ho visto la massa, sono rimasto veramente senza fiato. Perché era uno spettacolo straordinario, dall'alto poi era straordinario, perché dal palco in realtà tu vedi tutta questa moltitudine di persone, alla fine perdi il senso, non vedi neanche più, capito? Sono talmente tanti che non vedi neanche la fine. Mi sono sentito proprio, ho detto bene, adesso che ci siamo, io sono pronto, capito? Voglio salire sul palco. Tra l'altro una sfida che volevo fare era quella con me stesso, di riuscire a salire sul palco di fronte a 230.000 persone da solo, senza musica, nel silenzio, capito? E poi dire, ho perso un altro cosa vuoi stasera.

0: sento, li vedo, vedo gli occhi, vedo le persone, mi vengono i brividi adesso a parlarne, capisci? Sento popoli, sento tutti, sento che siamo entrati in collegamento e cominciamo a vibrare insieme, questo enorme, straordinario rito.
1: Ora hai capito perché i tuoi fan ti amano così tanto?
0: Sì, capisco, perché condividiamo insieme le stesse sensazioni, emozioni, passioni, e quando tu condividi insieme lo stesso, cioè tu guardi un'altra cosa, guardi un tramonto bellissimo e sei da solo, insomma, capito? È bello, però se tu puoi condividerlo con qualcuno, allora diventa vero, diventa sì, straordinario. È una magia anche questa, notevole. Del resto siamo uomini, siamo animali sociali, si chiamano, si dice.
2: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: Capolavori che ci mettono a posto dentro, in pace ma anche in guerra con il mondo. Pezzi di vita, di ricordi, mai di rimpianti, che si intrecciano nel bene e nel male alle nostre emozioni. Vasco canta quello che siamo, il mondo che vogliamo, lasciando sempre potere alla nostra fantasia.
0: Ricevo da loro una carica tale di adrenalina, capito, che e anche a livello di creatività ricevo una spinta enorme da loro, perché se non fossero, credo che sia loro proprio il mio motore. Io poi sono la loro espressione, in realtà sono la loro voce.

0: tuoi fan in 40 anni hai dato tanto, ha dato anche la voglia di riscatto con le tue canzoni, il coraggio, in qualche maniera è declinato l'amore, no? Ai tuoi fan. Ma quanto ti è tornato indietro dai fan e dalla musica?
1: Beh, moltissimo, mi è tornato indietro molto di più di quello che io ho dato, secondo me, nel senso che io non mi aspettavo tanto, sinceramente, e ancora oggi rimango libito da tutto l'affetto che c'è e anche della riconoscenza proprio per il fatto che si riconoscono nelle canzoni, capisci? E quindi insomma si sentono rappresentati, capito? O perlomeno sentono insomma rappresentate le loro paure, rabbie e anche a volte debolezze e anche essere insomma in situazioni di quando si perde, capito? Ed è spesso si capita che perdi, se sei da solo. Se qualcuno ti dice guarda ho perso anch'io e si perde spesso, anzi si perde sempre alla fine, capito? Quindi mettiamoci il cuore in pace e cerchiamo di affrontare la vita così, cioè prendiamola per quello che è, capito? Senza piangerci addosso, una cosa che io non sopporto, ad esempio un po' del carattere italiano, quello lì di piangersi addosso, capito? Del vittimismo, insomma bisogna, capito, essere uomini, capisci? Cioè la vita non è uno scherzo, non è garantita, non è, capito, il paradiso terrestre. La vita è dura.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Ma rockstar si nasce o si diventa?
2: Ma secondo me un po' si diventa. Cioè io sono diventato, cioè io ho studiato anche proprio ho studiato per stare sul palco di quel tempo, perché per me rockstar è quella sul palco, perché nella vita io quando scendo dal palco non sono una rockstar, torno a essere proprio quello che sono.
3: Che

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Quindi ho pensato, beh, adesso ricomincio da capo. Cioè, la fortuna di avere un repertorio così vasto e uno stile dal punto di vista rock con un gruppo della Madonna che suona, eccetera, mi ha portato a pensare, adesso ricomincio da capo con un tipo di spettacolo nuovo.

0: Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Vasco Rossi.
1: È stata un'esperienza fantastica questa del tour in Europa, perché non ho mai visto un concerto con dei fans così entusiasti. Per esempio a Londra sono rimasti tutti allibiti. Però mi sono dimenticato la domanda che mi hai fatto, sai, solo per sveglio. Beh, penso di aver portato finalmente il rock italiano, il mio rock italiano, insomma, in Europa, e di aver fatto sentire perché poi in effetti quando vengono in Italia devono bussare per entrare, perché il nostro rock è cresciuto molto, e il gruppo mio è fantastico, è un gruppo che da anni ormai suona insieme a me, quindi diciamo, è compattato in un modo che difficilmente ci sono gruppi proprio in Europa così compatti, così precisi nel suonare. Le parole in italiano, se anche non le capiscono uguali, perché tanto capiscono gli occhi. E penso che comunque sì, sia stato, cioè, abbia insomma lasciato un segno. Beh, dentro di me è una grande soddisfazione, perché abbiamo sempre fatto molta fatica a uscire dall'Italia, anche perché ci hanno abbastanza osteggiato, insomma, non è che ci hanno agevolato come ad esempio, non so, abbiamo agevolato noi quelli stranieri quando arrivano, insomma. Per esempio per suonare a Londra ci ho messo che 10 anni per avere la possibilità di fare un concerto in realtà.

0: hasta la vista.
1: Le donne, io fin da piccolo, la prima volta che mi sono, diciamo così, innamorato, avevo 7 anni, cioè io non so se è una cosa normale.
2: Anna Maria si chiamava, esatto, che abitava vicino.
1: Abitava vicino. E allora quando la incontravo io gli avevo detto che si diceva, a quei tempi si diceva, mi piaci tu, no? Era quello per dirci, quindi lei diceva anche tu, mi piaci anche tu. Quindi io quando la incontravo le chiedevo, ma allora è ancora così? E lei diceva sì, e io ero felice come una Pasqua. Poi un giorno mi disse no, dico cazzo, mi crollò il mondo addosso, ma poi gli chiese anche perché, dice ma perché adesso mi piace un altro, gli piaceva solo un altro. E io ho avuto la prima delusione, dico scusa ma è pazzesco, io, cioè, capito?
3: Ciao!

0: E dopo, andando avanti, ho avuto altre situazioni di quel tipo, insomma, un po'.
1: Cristiana è stata la mia prima ragazza, primo bacio. Una volta l'anno arrivavano gli autoscontro e naturalmente io non avevo mai neanche una lira per andare a fare un giro, però qualche gettone l'avevo. Allora gli faccio fare 3 o 4 giri, poi dopo ci fermiamo, ci mettiamo lì fuori a guardare gli altri che girano. A un certo punto si ferma lì uno con la macchina vuota, allora lui gli fa: vuoi salire? Poi mi guarda come dire: ma posso salire? È salita e dopo, quando è scesa dall'autoscontro, non è stata più con me ma stava con lui.
0: Io penso che perché in realtà ero un po', sono sempre stato un po' ingenuo, sono di maturazione lenta e ho sempre creduto un po' alle favole, capito?

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, con Teo e Stella, vi ha raggiunto anche questa settimana.
3: Non possiamo mancare,
2: no,
3: non possiamo
2: assolutamente.
3: Mancare.
2: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
3: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, diventata viralissima.
2: Esatto, okay. È vero, è vero.
3: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella!
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata.

0: la nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì,
0: perché
1: sì, sì, sì. Tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro. No, sì, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina, per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Che poi tra l'altro non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo.
0: Speriamo.
1: Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, cos'è. Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian Cervello Marcio.
0: Allora, detta così.
1: Tradotto
0: detta
1: è così
0: va bene, ma magari non si capisce. È Italian Brain Rot.
1: Eccolo okay. Qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian Brain Rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? Un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Dei piccoli video di meme,
1: ecco.
0: Creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce gatto.
1: È il pesce gatto.
0: È il pesce rosso gatto.
1: È il pesce rosso gatto. Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto. Ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli
1: pupazzetti.
0: Ecco. Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno
1: certo.
0: L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Cioè, si collezionano,
1: non so
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Scorpions,
0: infatti, a me
1: Schifidor,
0: hanno ricordato quelle robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Scorpions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto, però i nostri erano semplici. Ma

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti
0: in situazioni, cioè, surreali. Come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il piuttosto... bidone della pattumiera parlante,
0: esatto, il bidone della pattumiera parlante, l'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo,
1: ma tra l'altro è un po' secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché
0: vero.
1: Perché anche con i brain rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon. Quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu. Capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è difficile, è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions.
0: Sì. E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba.
1: No, perché è un po' come quando nella musica si riprendono le canzoni degli anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel
1: che
0: mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Volevo dirti che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate attenzione un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così è cos'ha Radio Show.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: In Italia come nel mondo, Radio Ticuglio ti segue sempre.
4: Stai ascoltando Così Cos'ha Radio Show.
5: Così Cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
6: totalmente immaginari,
5: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindorot e dargli un

0: L'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa: come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta at cosiecosa.com. ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, bellissimo, Davide, bellissimo. Davide. Luca invece dice: Mozzarellone supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, dai.
0: Se ci guardiamo
1: dirlo.
0: In giro siamo pieni di brain rot.
1: Okay. Allora, Sara dice: il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, ma siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine espressini innamorate croccantini che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il gorgonzino.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: Ah, questo,
1: no,
0: questo qui,
1: questo.
0: Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, eh? Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mia madre, nonna chetamina.
0: Oh.
1: Una nonna
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita è bella, con te e Stella, cose cosa, radio show.
1: Così è cosa radio show, c'è cioè La vita le bella e vi presentiamo la persona che ci farà sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare. Il treno per Reggio Calabria parte con 30 minuti di ritardo.
4: Le train des champignons avec ça sans souci des gens très très elles ont 4 heures de gens sifflés des gens en train de se nipper des gens savlés des gens dressés elles ont des gens 14 it's fine je zanz und the engines vines da ich galabria nicht wenn sie es finden and the uns and uns es vines and vines.
3: Proviamo in inglese, va.
4: Once again for the world, we're Reggio Calabria. As well for the game for the rock and roll nights.
3: Proviamo, ah già, in greco. Proviamo in greco. Io tripedro spolistos, ma se veniti vidito, se torno a vedere i video, so spreco tortifos, di resso scalabria, ste stresso sparatos, des nosotros, estere... Ah no, questo qua è un po' spagnolo. No, devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo, va. Allora forse proviamo con il russo.
4: Drevjuski ma vrede da svegne da vrezuski da rieje kalubri da zvrezvinje ne vrost da zvradu ne na vrazaja.
3: Vabbè, chiudiamo con l'arabo.
4: Atremle la sofatamla. Arrête la sofatamla.
3: Palla. Presto un po' internazionale.

Radio Show, ben ritrovati. Ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Nois con Sarà perché ti amo. E non a caso, non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Confusione. Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino? Perché Gigi
1: Sarà
0: D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo, è famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di Swarovski.
1: Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando
1: e
0: di
1: felice.
0: Moda le cuffie con il cavo, yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché questa cosa è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono
1: io puntualmente perdo le mie auricolari Bluetooth
0: e io sono...
1: le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì,
1: introvabili.
0: È giusto,
1: i cinesi
0: e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché
1: avevi
0: le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing se non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono.
0: Oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e
1: ragione.
0: Quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che
0: come
1: non si
0: me.
1: Possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona,
0: ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa,
0: sì.
1: Parlando di cose che ritornano dal passato,
0: sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: Quando si andava in giro con i cuffioni
0: beh,
1: giganti,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Si mettevano sugli orecchie perché ancora le auricolari non si usavano.
0: Certo,
1: beh ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: Siamo ritornati.
0: Stiamo
1: da prima erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare alla antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il nostro momento good vibes, le vibrazioni positive, che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che io proprio adoro. Quando parla ti incanti,
0: stai lì le ore ascoltando. Volevo dire che qualsiasi cosa dice, come la dice lui, va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte: this is it, è finita. E sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva: l'universo non collabora, noi diremo: la vita non collabora. Un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente, ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché su questa cosa noi
1: puntiamo.
0: Siamo dei martelli pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda può anche tentare di affossarci. Possiamo perdere lo stimolo per andare avanti. Può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese: this is it, la fine, non c'è altro,
0: non c'è altro.
1: E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati. Tra l'altro per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona
1: di riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima, quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta,
1: piccoli passi.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Così è cos'ha Radio Show ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in 4 contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, Feeling

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che mi ricorda una cosa, voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene,
1: insomma. E c'era la sigla cantata a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bello, ricordi questa cosa proprio, si parla di anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani, come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto, e allora cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, c'è cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello è un rapporto non convenzionale.
0: Considerato, quindi insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto,
0: scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici abbaglianti.
1: E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando uno di solito la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... Se la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita,
0: insomma,
1: è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma ritorniamo nella
1: relazione... Però preferisco la relazione classica normale.
0: Hai visto?
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso.
0: Giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit, no? Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi è giustamente. Ma neanche io, perché io dico ti dico una cosa, che forse quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, No,
0: sono gelosissima. Noi siamo del partito Vota No.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto. Io colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di...

0: E anche oggi Così e Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere diretto degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, sì, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot esatto, che avete inventato, e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei vostri
1: personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.
2: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che sta iniziando

Cari amici, care amiche, benvenuti e benvenute anche in questo nuovo appuntamento, ultimo appuntamento per questa stagione 2025-2026. Cari amici, cari amiche, anche per me arriva il momento delle vacanze estive, ci vuole un po' di pausa. Ci vuole per tutti, no? Quindi un po' di pausa ce l'ho anch'io, però non vi preoccupate, perché comunque avrete modo di ascoltarmi, se vorrete, un po' tutta l'estate con il meglio del nostro format, con le puntate che sono state il meglio di tutta la stagione. Quindi la mia voce non la perderete, se vorrete naturalmente. Sarò sempre con voi, ma ovviamente nella veste di ricordiamo di che cosa abbiamo parlato durante la stagione 2025-2026. Intanto godiamoci quest'altra oretta insieme, l'oretta che ci porterà poi alle vacanze estive, come ho già detto. E intanto vi ricordo sempre il 339-884-5138, ripeto 339-884-5138. Ringrazio tutto il mio staff che anche oggi ha deciso di essere qui con me, quindi anche oggi ha deciso di non abbandonarmi. Vabbè che è l'ultima puntata di stagione, quindi ok, vedremo poi la prossima stagione se ancora farà parte di me. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto, mamma mia che caldo che fa, mamma mia che caldo che fa. C'era una cantante che cantava ma che freddo fa, ma che freddo fa. Io invece dico ma che caldo fa, ma che caldo fa. Sono pazza, sono fusa, allora forse è il momento che vi lascio per un attimo, perché ascolteremo un po' di musica e poi ci ritroveremo tra pochissimo per i nuovi argomentini per questa puntatina carina.

Oh ragazzi, eccomi, eh. Dunque, a proposito di caldo, io prima dicevo mamma mia fa caldo, ok, però io ho letto una cosa assurda, cioè assurda perché non ci vorrei neanche pensare, io una cosa del genere non la vorrei. Sì, adesso fa caldo, va bene, però una cosa del genere non la vorrei. Allora, praticamente nel 1816, quindi adesso è il momento di rinfrescarci un po' la memoria perché torniamo indietro di qualche anno, nel 1816 per la precisione, in Indonesia era praticamente esploso un vulcano. Questo vulcano ha praticamente smosso e cambiato e mutato il tempo di tutta l'Europa. Le condizioni meteo sono letteralmente sballate in tutta Europa e quindi praticamente quell'anno non ci fu per niente estate. Fate conto che a luglio e ad agosto del 1816 in Italia e in Svizzera nevicava, c'erano veramente fiumi di ghiaccio in maniera impressionante e quindi molti erano costretti dal maltempo a, cioè tutti erano costretti dal maltempo a rimanere a casa praticamente, a non poter fare nulla praticamente perché nevicava. E mentre tutti erano esauriti, alcuni scrittori per ammazzare il tempo facevano storie di paura, scrivevano storie di paura, tra cui ce ne fu una che addirittura scrisse proprio Frankenstein, proprio per quel periodo di assoluta follia meteorologica. E voi vorreste un'annata dove non esiste estate? Forse coloro che odiano il troppo caldo mi direbbero sì, ma io direi assolutamente di no. Forza, forza con i messaggi, rispondiamo a questa domandina della giornata.

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music. In voce DJ Dani, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
1: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Allora, cari amici, vi faccio un attimino sorridere. Sapete perché? Perché io qui ho a fianco a me il mio staff, no? Anche i social media manager, perché comunque ormai piano piano ci stiamo volgendo al termine anche di questa puntata che, come vi ho detto prima, è anche l'ultima puntata di stagione, no? E mi dicevano: ma scusa, ma come mai oggi non ti stiamo puntando il dito, insomma non abbiamo tutto sto bisogno di puntarti il dito per i clock, per dirti tipo abbrevia, perché veramente sei brevissima nel citare gli argomenti. Ma come mai oggi, ma proprio oggi sei così breve? Beh ragazzi, ma dico io, ma vi sembrano domande da fare una speaker che sta conducendo la trasmissione? Dai ascoltatori, per favore difendetemi voi, sono davvero così prolissa quando parlo? Allora gli rispondo, e così eventualmente rispondo anche a voi se vi ponete la stessa domanda. Oggi cerco di essere più breve perché effettivamente a volte mi viene la paura di essere troppo prolissa e dire boh, forse i miei ascoltatori un giorno o l'altro cambieranno canale perché non mi vogliono più ascoltare, perché sono troppo lunga, perché parlo troppo. E allora sto cercando di rimediare, no? Almeno l'ultima puntata di stagione, come si dice, meglio tardi che mai, no? No, vabbè, dai. Non mi dite che sono così prolissa. Io vi do tanti belli argomenti di cui parlare. Per esempio, voi che fate tanto i gradassi, mi riferisco al mio staff ovviamente, non a voi ascoltatori, perché non mi permetterei mai di dire a voi ascoltatori che fate i gradassi, ma al mio staff che fanno tanti i gradassi, mi chiedo, voi lo sapete quando è nato il ghiacciolo? Com'è nato? Io lo so. Voi lo sapreste dire ai miei ascoltatori quando è nato? Io glielo so dire e glielo dico subito. Il ghiacciolo, che è quell'ottima squisitezza che noi mangiamo tanto volentieri d'estate perché fa tanto caldo e allora ci rinfreschiamo con un ottimo ghiacciolo, è nato per caso nel 1905 grazie alla distrazione di un bambino di 11 anni, Frank Person, che in sostanza lasciò un bicchierino di soda con il bastoncino che lui utilizzava per mescolare la polvere. Lo lasciò a riposare, insomma, sul davanzale, lo dimenticò lì, lo lasciò per tutta la notte. Siccome poi ci fu una gelata da record, diventò ghiaccio, la soda diventò ghiaccio praticamente, e il bastoncino vi si incastrò, perché comunque si è gelato anche lui. L'indomani il bambino estrasse il tutto, lo assaggiò, gli piacque e da lì ovviamente nacque questo meraviglioso ghiacciolo che oggi tutti noi amiamo soprattutto mangiare nelle ottime spiagge.

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

Allora, a proposito di meteo letteralmente strano, pensate a questa cosa, no? Noi spesso ci lamentiamo perché comunque in estate a volte arrivano quei temporali estivi che ci rovinano il weekend, o se siamo in spiaggia ci fanno scappare perché si è messo a piovere. Ma volete sapere invece cosa è successo ad Alicante in Spagna? Ci fu una volta in cui d'estate dal cielo, oltre che pioggia, si misero a cadere rane vive. Si mise a cadere una serie di rane vive. E sapete come è stato possibile? Perché si era abbattuto un tornado nelle paludi vicine, che praticamente ha risucchiato l'acqua insieme appunto alle rane, che se li portò in alta quota e poi li rigettò praticamente sotto forma di pioggia. Quindi una cosa che sembra, cioè obiettivamente sembra un'idiozia, no? Sembra che non può succedere una cosa del genere. Invece vi posso assicurare che è totalmente reale, è successo ad Alicante in Spagna. Io fatico a pensare una cosa del genere, io impazzirei, dico oddio, cioè com'è possibile? Però effettivamente, se ci facciamo caso, il tornado può veramente provocare di tutto. E voi? Qual è il momento più strano che abbiate mai vissuto d'estate? La cosa più strana che avete mai visto? O per colpa del meteo, o per colpa di qualsiasi altra cosa? Fortemente strana, che non ve l'aspettavate neanche, non la immaginavate neanche, ma intanto l'avete vista, intanto è successa. Forza, forza, ma non volete fare niente, scrivetemi. Nel frattempo io vi faccio ascoltare un po' di sana musica.

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music. In voce di DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tigullio, ci sono anch'io con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto.

0: Tempo Zero è
1: tempo
0: di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Official Music. Official Music.
1: Allora, uno sport che spesso viene praticato nelle spiagge è lo sport del tennis. E queste racchette che battono, no? Pim pom pim pom pim pom pim pom pim pom, ecco. Da qui nasce appunto proprio il nome, no? Ping pong, cioè il nome, l'onomatopea ping pong, no? Di queste racchette che vanno battendo di qua e di là. Dovete sapere che c'è stato in Inghilterra un torneo di tennis dove era vietato utilizzare le racchette. Il regolamento del tennis, quindi il regolamento del torneo, era perfettamente uguale, perfettamente identico al torneo di tennis originale. L'unica cosa che cambiava appunto era che erano vietate le racchette. Ma come giocavano a questo punto? Giocavano utilizzando delle padelle per friggere, quindi praticamente spesso queste padelle non venivano colpite dalle palle, veniva male a utilizzarle, vabbè, però chi perdeva perlomeno poteva farsi un bel

Amici e amiche, ok, adesso siamo veramente giunti al termine di questa puntata e siamo veramente giunti anche al termine di tutta la nostra stagione del format. Quindi, ancora una volta, permettetemi di ringraziare tutti voi che siete stati all'ascolto, tutti voi che ascolterete in Podcast Reloaded la trasmissione, e io sono veramente orgogliosa di avere degli ascoltatori come voi. E volevo ringraziare ancora una volta tutti i miei tecnici, il mio staff, i miei social media manager, tutti coloro che si sono occupati di rendere questo format ancora per quest'anno un ottimo format. Noi ci ritroveremo, per chi lo vorrà, ovviamente con il meglio della stagione 2025-2026. E per coloro che invece giustamente vorranno godersi le ferie senza pensare a me e al meglio della stagione, naturalmente ci ritroveremo a settembre con nuove idee, nuove argomentazioni, nuovi pensieri, nuovi messaggi, nuovi fuori onda, nuovi dentro onda, nuovo tutto. Quindi mi raccomando, siate attenti, stiate on air, quindi state sulla cresta dell'onda. Mi raccomando, nuotate con calma, non fatevi prendere dal sopravvento, perché il mare può essere anche traditore. Godetevi l'estate, godetevi il caldo, godetevi il sole e godetevi anche il meglio della stagione 2025-2026 del format. Un abbraccio a tutti, ci risentiamo presto, tanto il tempo passa in fretta.

0: Radio Tigullio Web presenta
1: il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: From Siebenba FM Alter Radio, all go day.
5: From Settiva.fm / Alter Radio, all go day.
6: From Settiva.fm Nauce Radio, all go day.
7: From 7ba.fm / Alter Radio, all go day. From 7ba.fm / Alti Radio.
8: Oltre 80 emittenti collegate con

0: www.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare sempre proprio lui.
1: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di Settevà, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
0: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
1: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto, molto, insomma, scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però l'affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tant'è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università, o dopo essere andate ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno. Per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi. Fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui, al di là delle parole, realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti. Io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero con dei dadi. Dato, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così, fiabesca, un po'.
0: Sì.
1: però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
0: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
1: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
0: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
1: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide Dinizio qui in Abruzzo che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Riporta, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
0: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi caso di ascoltare e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
1: Ok, sì, vai.
2: Lei non mi piace.
1: Strano. Ha solo due facce.
3: Gli altri numeri sono cancellati. Esperto in materia di violenza di genere, signori, e professor Ravello.
4: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
5: Mi fai male!
3: Non voglio denunciarlo.
1: E allora che è venuta a fare?
6: Senti il suono di questo cellulare.
1: Dio mio! Dio mio! È morta!
5: Coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
6: Perché fai così?
7: Sono io.
1: Mi dica.
7: Professore, mi sono persa.
8: Voglio andare lì. Dai, questa parte di cellulare.
9: Basta!
10: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
11: Ma lei è proprio boh.
7: Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
12: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
13: Un altro dato con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
7: Uno?
12: Una cosa grave che mi ha violentato.
14: Mi va, lasciatemi stare.
15: Le foto, vieni qua.
14: No, non è.
7: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
16: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
10: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto al di là delle parole.
0: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Tarallo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione. situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
1: Sì, ma Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Eh sì,
0: i vocalist sono Alessandro Agroga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola. Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, siamo stati le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione il maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, spero che piaccia tutto.
1: Senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Huerta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna, certo, far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie,
0: sì,
1: ancora
0: possibile. Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori, un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà al Godei alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Cinco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: musica indipendente di qualsiasi genere musicale, e poi abbiamo anche dei momenti dedicati invece ai ricordi, ad esempio quello che apre Ora Musica. Quindi tra poco le novità, subito i classici tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 2007.

Toda Gioia, Toda Bellezza nel 2007, bella collaborazione tra Roy Paci con i suoi Ari Tusca e Manu Chao che appunto collaborava per questo singolo. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto che vado a presentarvi e che è frutto della collaborazione tra Davide De Marinis e Asia.

0: intervista. Restami addosso è il titolo del nuovo singolo di Carlo Audino, in programmazione qui a Ora Musica già da qualche settimana. E allora oggi nello spazio ospiti parliamo, chiacchieriamo proprio con lui, Carlo Audino. Ben ritrovato anzitutto, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, spero vi sia piaciuta questa nuova opera, diciamo, opera.
0: Restami addosso, canzone della tua estate. Come è nata, sì, questa canzone? Raccontaci.
1: È una canzone d'amore, diciamo, solitamente si fanno brani per giovanissimi, in questo caso è più medio adulto, quindi è un amore molto maturo, che però a volte si è costretti, no, nonostante ci si ama, a distanziarsi per motivi di lavoro oppure di altre necessità.
0: E comunque l'amore non ha età, no? Cioè, è chiaro che lo vivi in modo diverso in base all'età che hai quando ti capita di amare
1: esattamente,
0: una persona, no?
1: Esattamente, quindi questo è un amore, infatti restami addosso come il miele, non so, la sensazione, no, del miele sulla pelle che a volte non si toglie, no? Allora, diciamo, è un po' quello, no? Ti prego, restami addosso, però ovviamente so che con una certa logica che tu devi andare via, purtroppo, perché magari c'è questa cosa da fare o questa alta, o una persona che vive lontano, quindi ecco, questo è il senso della canzone, quindi bisogna godersi ogni momento dell'amore
0: anche a distanza, in attesa di riavvicinarsi magari.
1: Esattamente, anche a distanza, e intanto che la persona non possiamo averla vicino, ma in questo momento della canzone ce l'abbiamo vicino, infatti è un colloquio d'amore che viene fatto proprio su una spiaggia, no? Su una spiaggia immaginaria, sì. Quindi con l'odore del mare e le onde che cantano e invitano a baciarsi, no?
0: Che bello.
1: È una scena romantica, sì.
0: Esatto. Senti, finalista nel concorso Marche In nel 2020, canto nel 2025, nel 2026 Sanremo Unlimited, presso casa Sanremo. L'estate come sarà di Carlo Audino?
1: Beh, l'estate sarà dedicata più che mai al live, quindi ci sono serate più o meno grandi dove mi esibirò con i brani, quelli insomma che piacciono
0: il repertorio, sì.
1: Sicuramente Restami Addosso è una di quelle che sta piacendo abbastanza, quindi questo mi fa molto piacere. Sarà anche il ritmo, no? È un ritmo abbastanza,
0: certo, molto molto estivo, anche come sound, sì.
1: Sì, anche la chitarretta, no?
0: Esatto. Allora, per far sì che chi ci sta ascoltando possa sapere dove sei, visto che appunto sarai un po' in giro, diamo i social di Carlo Audino.
1: Sì, ma molto semplicemente c'è il mio sito web che è carloaudino.it, semplicemente, e lì poi ci sono tutti i link. Comunque è ovvio che facendo Carlo Audino una ricerca su Instagram oppure su anche su Google o su
0: escono fuori
1: Facebook,
0: tutti.
1: Escono fuori, quindi
0: esatto.
1: Però facendo carloaudino.it si trova sicuramente tutta la, cioè sul sito ci sono anche tutti i pezzi che sono usciti finora con i testi, qualche commento, tutti i link a Spotify, Deezer,
0: tutto il tuo materiale,
1: tutto,
0: insomma,
1: esattamente. E poi i social.
0: Restami addosso, Carlo Audino, andiamo ad ascoltare il brano. Carlo, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
2: Il sole muore.

0: Carlo Audino, oggi nostro ospite qui nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, Restami Addosso.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Ciao, sono Ilaria Guccini.
5: Io sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
6: Stavo aspettando.
7: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
8: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglia.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tigullio.

Doria, all'anagrafe Angelo Doria, artista napoletano, però lui sta a Milano e questo è il suo singolo, brano speranzoso e malinconico nello stesso tempo, che si chiama Per non tornare mai più. Aura Musica, anche Sara Fem, novità della scorsa settimana, adesso in programmazione, Quello che sento adesso.

Christmas assembly.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
5: Teo, ho voglia di una cosa.
6: Di cosa, Stella?
5: Di così e cos'ha!
6: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
5: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
7: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

con condanne per un totale di...

0: Lego.
1: Lego.
0: Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. 4, 3, 2, 1.
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no? Si parte ragazzi, si parte. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Get Up and Dance in versione estiva. Ragazzi, ci siamo. I nostri 52 minuti dedicati alla musica

È un bel tipino questa Lady Naima. Abbiamo voluto regalarvela in apertura con questa Mood Fresh. Nuovo singolo per lei, secondo me di strada ne farà parecchia, anche se per ora non è molto conosciuta, però insomma, la ragazza merita. Detto questo, ragazzi, chiuso l'appuntamento con la novità che apre sempre il nostro Get Up and Dance, noi proseguiamo il nostro percorso tra le canzoni più importanti dell'estate 2026, come questa ad esempio. Poi nel corso del programma ci sono anche le due piccole parentesi non musicali, l'aforisma del giorno, il sorriso del giorno e anche i due pezzi che ci riportano indietro nel tempo. Il primo apre la seconda, il secondo apre la terza parte di Get Up and Dance.

Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano assolutamente niente con il nostro programma musicale. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno alla metà del nostro spazio, e quest'oggi si parlerà di lacrime, mentre verso la conclusione un accenno all'aspetto fisico che in teoria in estate, visto che in tanti si va in spiaggia oppure nei parchi acquatici, dovrebbe essere al top, ma mica tutti ci riescono, eh. A proposito di estate, insomma, uno dei re dell'estate è lui, che non sbaglia mai un colpo, ma né in estate né anche in inverno. Ragazzi, lui che arriva dalla Francia, il Bob,

Bob Sinclair, che nonostante i suoi 30 anni di carriera alle spalle muove ancora migliaia e migliaia di amanti della dance nei suoi concerti, eh? Recentemente è stato anche in Italia e ha ottenuto successo come sempre strepitoso. Però all'interno di Get Up and Dance, come detto poco fa, ci sono anche le due canzoni del passato che praticamente vanno ad aprire la seconda e la terza parte del nostro spazio. Intanto noi ci stiamo avvicinando alla prima delle due pause all'interno di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovato, io sono Marco Mari. Questo è il singolo che ci porterà proprio alla pausa. Un altro di quei successi che colorano quest'estate 2023.

0: Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla pausa, non perdiamo tempo.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, amici. La prima pausa ce la siamo lasciata alle spalle. A questo punto dobbiamo occuparci del primo flashback di oggi.

Siamo tornati indietro di 10 anni con questo singolo, il primo flashback di oggi. Nel 2016 si ballavano anche questi pezzi qui. Ma il tempo cambia, ragazzi, e insomma le mode cambiano, i generi musicali anche. E adesso noi siamo ritornati d'incanto a quest'estate 2026, e tra poco ci sarà spazio anche per la prima parentesi non musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Parleremo di lacrime da versare oppure da non versare.

siamo a metà programma, ragazzi, il che significa che dobbiamo occuparci della prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante, una riflessione che ci aiuta a ragionare sulle tante cose che volenti o nolenti ci capitano nella vita. Sentite cosa diceva Euripide: non versare nuove lacrime per vecchi dolori. Quanto è vero, ragazzi.

Ma quanto d'estate sa questo pezzo di Nino Zanolino, eh? Pensate che è uscito invece in febbraio. Secondo me si ballerà benissimo anche nell'estate 2026. Eh beh, The Greatest Dancer, eh? Erano le Sister Sledge nell'originale? E lui ha pensato bene di dargli una versione nuova. Dai, abbiamo un minuto e mezzo ancora a disposizione. Vediamo di occuparlo nel migliore dei modi, regalandovi questo singolo. Nuovo nuovo di Zecca. Beh, proprio nuovo nuovo no, un paio di mesi, dai, un paio di mesi alle spalle li ha. E poi ci attende la pausa, la seconda pausa, e di seguito il secondo flashback di oggi.

0: Avevo detto un minuto e mezzo, e un minuto e mezzo è stato. Andiamo in pausa.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tigullio. Yeah, yeah.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
6: Troppo forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
8: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
9: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Tutti a bordo,
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
0: Italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: E così, ragazzi, trascorrono i minuti e siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte di Get Up and Dance, quella che si apre con il secondo flashback di oggi. Eccolo qua!

E così, ragazzi, abbiamo dato sfogo a questo nostro secondo flashback di oggi. Che dite? Ritorniamo al presente, eh? Ma sì che dobbiamo ritornare al presente. Questo è un programma dedicato alla musica attualissima, la musica dell'estate 2026. Tra poco ci sarà spazio anche per la battuta, la barzelletta del giorno, cioè il sorriso del giorno che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai in estate ci siamo e ci si prepara ad andare, meno chi può, al mare, chi non può magari in piscina o in un parco acquatico, certe riflessioni sicuramente, specialmente nel pubblico femminile, si fanno.

Dopo il melodico Sal Da Vinci ci siamo concessi questo pezzo da pista di Manuel Napoli, Open Your Mind, che ci ha portato dritti dritti alla parte dedicata, alla piccola parentesi dedicata al sorriso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta che ci aiuta a sorridere sulle miserie umane, mamma mia, ormai siamo tutti pronti, o perlomeno chi può ormai concedersi il sole della spiaggia del mare piuttosto che quello del lago, o magari il parco acquatico o la piscina comunale. Soprattutto le ragazze si preparano alla grande in primavera con delle diete spesso molto molto molto dure, però mica tutte ci riescono. Tra amiche, guardate ragazze come sono ridotto, altro che prova costume, peggio che una prova al piumino. Ma non preoccuparti, tanto i ragazzi saranno tutti con gli occhi persi dentro i loro cellulari, non ci faranno nemmeno caso. E io direi che possiamo essere d'accordo su questa cosa, Intanto ragazzi, noi si prosegue con la nostra musica dance, ultimi minuti in compagnia di Get Up and Dance, ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia della musica dance del 2026.

In quest'ultima parte ce l'abbiamo picchiato dentro, ragazzi. Beh, del resto stiamo suonando la musica dance, mica musica melodica da ballare stretti stretti, cheek to cheek, no? Praticamente il ballo della mattonella qui non c'entra proprio niente. Dai che andiamo con l'ultima di oggi. E poi naturalmente tra qualche minuto arriveranno i saluti, ma io tornerò naturalmente in futuro, ci mancherebbe altro. Ogni tanto tra le nostre tante questioni musicali c'è anche la musica dance di Marco Mari di Get Up and Dance. E ci vuole, perché altrimenti chi ve la dà la carica giusta, ragazzi?

0: ragazzi, solamente un assaggio di questo motivo che comunque sul groppone ha già qualche mese. Va bene, siamo arrivati alla conclusione del nostro spazio. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao.
1: Game over.
2: Uno, due, tre.

Abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo da titolo Travel Back in Time, Club 8. Yes, the symbol of the most ruthless and

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnio.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth Is Stranger, Temptation.

La verità a volte è più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker. Classe 1993, ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave. 5,
1: 4, 3, 2, 1. Radio Tiguglio.
2: Non stop music.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968, tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria, con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside. Never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle, si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente è imperdibile, con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale, ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pill, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti. Ma noi di Radio Tiguglio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi, ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tiguglio. Da Emanuel, ciao a you!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
4: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.
5: Project in that.

0: tonight. If you want to drop off, please call me. If you always want to go on, please come back and take that over there. Thank you. Thank you.
1: Siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
2: Beh, ci siamo direi, ci siamo. Attenzione, attenzione come al solito, attenzione ogni volta. Eccoci qua, bene, bene. Perfetto, ci siamo. Bene. Allora, buonasera con Emmanuel, eccomi qua, finalmente ce l'ho fatta, una settimana straordinaria, nel senso che sono sempre in attesa di raggiungervi, chiaramente non pensate a male, perché straordinaria non so, dipende come, dipende cosa, dipende da chi e dipende cosa abbiamo fatto. Cose straordinarie sicuramente, ma comunque se siamo qua e ci si vede, ci si sente più che altro vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatta, cioè siamo riusciti, caso di dire, siamo a sopravvivere, ecco, quello sì. Allora il buonasera con Emmanuel, fantastico. Nel frattempo vedo che la regia praticamente è in preparazione per quanto riguarda la partenza. Regia, mi puoi abbassare un attimino? Grazie, regia, ma te lo devo dire io sempre queste cose, lo sai, è il tuo lavoro, io ti pago, no? Cioè, voglio dire, nel senso, siamo amici, però, lo so, stavo per dire, io ti pago, non è vero, cioè, o meglio, un poco, ok. Allora, dunque, buonasera con Emmanuel, vai in onda, parte questa settimana, come sempre, da tanto, tanto tempo, grazie di averci scelto, come sempre, grazie di aver aspettato con tanta ansia, con tanto piacere, in questa meravigliosa stazione virtuale che, appunto, noi riusciamo a immaginare, perché la magia della radio è proprio questa. Quella di socchiudere gli occhi quando non si guida, chiaramente, e ascoltare la musica, ascoltare magari lo speaker che piace, che non piace, comunque sicuramente, insomma, se si ascolta vuol dire che un pochetto c'è. Allora partiamo per questo viaggio straordinario, vediamo se la regia mi dà una spintarella come faccio sempre, vediamo se ci siamo, credo, sì, ecco, sì, ci siamo, bene, allora si parte, bene. Grazie ragazzi e a tutti quanti un buon viaggio con il Buonasera con Emmanuel.

0: 365 viaggia insieme a me, che bei ricordi ragazzi, che bei ricordi che io ho. Beh, un giovincello come me lo può fare, lo può pensare, anni 90, fine anni 90, 99, 2000 quasi, c'eravamo, stava per incominciare una nuova era, tante cose nuove, come anche poi dopo la moneta, beh di qua sono... Vabbè, meglio non parlarne, beati quelli che non hanno mai avuto il piacere, purtroppo, di conoscere la vecchia, il vecchio conio, come dice Bonolis, la lira. Vabbè, va bene. Allora, dunque, buonasera con Emanuele. Buonasera con Emanuele, non ho detto l'ospite della serata. O meglio, gli ospiti, sì, perché questa sera, ragazze e ragazzi, non è uno solo. Sì, abbassa un attimo. Signore e signori, ladies and gentlemen, gli ospiti, stavo per dire di nuovo l'ospite, siamo noi. Sì, siamo noi. Questa sera vi regaliamo il nostro spazio. Sarà sicuramente una serata straordinaria. Ma davvero, davvero, davvero, ci divertiremo tanto. Noi siamo qua appunto per questo, per divertirci, per trasmettere, ecco, trasmettere il vero senso proprio della radio. E il momento giusto, l'umore giusto, l'entusiasmo e la voglia che, di stare insieme tutti noi. Ed è bellissimo. Quindi mantenete ancora i vostri occhietti socchiusi, perché la musica continua e, come dire, l'entusiasmo ce n'è tanto. Quindi tra poco mi collegherò con tutta la squadra del Buonasera con Emanuel, la Carmen Tajani, la Gemma Campora, Simonetta, poi abbiamo Luigi Riccio, poi abbiamo la nostra drag queen, sì, un'altra grande serata, poi nella seconda parte, quella del tardi, ragazzi, la drag queen e grandi ospiti. Saluto Nadia, un abbraccio forte forte a Nadia, perché è molto impegnata questa sera per una cosa molto seria, quindi la saluto e anche davvero tanti tanti tanti auguri per tutto. Bene,
1: è il buonasera con Emanuele, ancora sì. A tutti un buon ascolto,
0: sì, grazie regia, sei fantastico. Comunque il brano che sta per andare in

Miley Cyrus, Dua Lipa, prigioniera. Beh, bello essere poi in un certo modo anche prigionieri, poi bisogna vedere anche come, no? Con chi, dove. Grande emozione, si intende un altro tipo di prigione, care e cari amici. Allora, il buonasera con Emanuele, ragazzi, è davvero una bella serata quella che vi stiamo preparando, perché ve lo garantisco, vi do la mia parola, ecco, vi do la mia parola. Oh, volevo anche ringraziare soprattutto tutte le radio che mandano in onda la mia trasmissione, o meglio la nostra trasmissione, che è di tutti voi, chiaramente. Il buonasera con Emanuele, un grazie davvero di cuore a tutte le radio, che bello. Adesso mi trovo, che ne so, in Sardegna, mi trovo a Reggio Calabria, in Sicilia, mi trovo nelle Isole Canarie, mi trovo in Belgio, mi trovo in Germania, mi trovo a Parigi, mi trovo negli Stati Uniti d'America. Fantastico, e così via, così via. Bello, bello. Oh, potete anche scriverci? Noi abbiamo un bel sito, potete anche chattare con noi. Sì.

0: canzone.
1: Francesca Michelin insieme a Fedez, una bella canzone secondo me, dai, molto bella, carina. Chiamami, chiamami per nome. Oh, certo che noi chiamiamo per nome. Oh, abbiamo, a proposito di chiamare, abbiamo anche un numero di cellulare, ragazzi. Sapevate questa cosa? Sì, sì, la tecnologia va sempre avanti. Abbiamo un numerino di WhatsApp, ve lo dico subito, potete inviare i vostri messaggini sempre, quando volete. Anche una settimana prima, una settimana dopo, tanto li leggerò tutte. 331 82 80 843. Ripeto, 331 82 80 843. Potete anche inviare qualche audio, sarebbe bello, un saluto, un qualcosa, quello che volete, ovviamente con la vostra autorizzazione, io sarò lieto di mandarlo in onda, in diretta. Che ne dite? Allora, 331 82 80 843. Andiamo avanti con un altro brano, quello di poc'anzi era Festival di Sanremo. A proposito di Sanremo, questa serata io ho anche intenzione di dare un po' di spazio e ricordare i vincitori del vecchio Festival di Sanremo di qualche annetto fa, ma diciamo anche tanto tanto tempo fa, ma di questo ne parliamo poco, dopo, non poco dopo. Bene, adesso invece uno che non manca quasi mai nelle mie trasmissioni e io spero presto di averlo con me qui in diretta, un'intervistina a Daddy, che ne dite? Da amici, bellissimo cantante, bellissima voce, eccola qua. La canzone che ho scelto questa sera per noi è Parole a caso.

0: sera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Worldwide, Latino, French Montana,
2: Jake Bell, man.
1: Let go.

0: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi augura buon viaggio.
1: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11777 di Trenitalia, proveniente da Firenze.

0: un pezzo normalmente di Bob Sinclair, quello originale proposto da Oscar Anton. Bene, manca pochissimo per il collegamento con la mia bellissima, straordinaria, ma che dico, fantastica, ma ancora favolosa, a proposito di favolosa, ciao squadra del Buonasera con Emanuel, tra poco ci collegheremo, ma chissà cosa combineremo, chissà cosa accadrà. Rimanete davvero con noi, perché c'è tanto da non so cosa accadrà, ecco, quindi non perdetevi lo spettacolo, mi raccomando. Ritorniamo in Italia con Emma, ma certo Emma insieme ad Alessandra Amoroso con Pezzo di Cuore.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: è il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma sì, il Buonasera con Emanuel, ancora a tutti un buon ascolto, come dice Anthony, che io saluto sempre. Ragazzi, ci siete? Ciao, eccoli qua, eccoli qua.
2: Oh, ciao.
3: Eccoci, eccoci.
1: Che bella musica, buonasera. Che bella musica. Allora, dunque, vediamo.
2: A tutti.
1: vediamo chi c'è. Allora, incominciamo un po' dal in ordine di apparizione del tempo, diciamo, al Buonasera con Emanuele. Quindi incominciamo con Simonetta. Simonetta.
2: Eccola, buonasera a tutti.
1: Beh, con Simonetta ormai abbiamo consumato tanta di quella roba durante le nostre dirette, vero Simonetta? Tanta musica, intendo.
2: Di
1: tutto e di più. Incominciamo già così alla prima ora. Allora, poi andiamo in ordine. Dovrebbe.
2: Così è vero.
1: È vero. Dobbiamo. Adesso non mi ricordo bene. Dovrebbe essere Gemma, se non erro. Oggi o Luigi prima. Non mi ricordo bene. Se Luigi. Luigi, correggimi. Tu ci sei prima? Nel tempo, intendo.
4: Non mi ricordo neanche io. Dico la verità. Caro Emanuele, buonasera a tutti, intanto, ma non ricordo io.
1: No, nemmeno io, per me è come se tu ci fossi stato sempre, tra te e Gemma per me non mi ricordo più. Va bene, allora, ciao Luigi, quindi non sto andando in ordine di cavalleria, sto andando in ordine di cavallo e basta. Allora, Luigi, poi abbiamo Gemma, Gemma quella del... Gemma quella... Quella radiofonica, no Gemma, quell'altra televisiva,
2: sì.
1: Intendiamoci.
2: Sì, Gemma, sì.
1: Certo. Poi abbiamo chi? La Carmen, eccola qua.
5: Buonasera.
1: A proposito, ci devi raccontare qualcosa che non ho capito bene in privato, lo stavi dicendo poc'anzi.
5: Sì.
1: Aspetta che salutiamo un attimo, sì. Priscilla, la favolosa. Eccola
6: ciao.
1: Qua.
6: Ciao Priscilla. Ma buonasera, ci sono anche io.
1: Ma certo che c'è. Comunque Priscilla, per me resti Priscilla, ti puoi avere anche 10 nomi, per me sei Priscilla la favolosa,
6: sì.
1: Quindi ok. Vabbè.
6: Allora, anzi, mi hai ribattezzato Priscilla la favolosa,
1: sì. Sì. No, perché quella sola favolosa, cioè tu sei la favolosa, cioè la favolosa Priscilla,
6: esatto.
1: Ecco.
6: L'unica,
1: esatto, esatto. Vedi che io non mi sbagliavo, ma non mi sbagliavo. Allora, dunque, stavamo dicendo con Carmen, cos'è che stavi dicendo in diretta, cioè dietro le quinte, che cosa? Come?
5: Dietro le quinte stavo confessando che io solitamente, non vi meravigliate, sì, vi prego, ma pur essendo in diretta radiofonica, io prima della, sì, trasmissione mi trucco.
1: Sì, vero. Cioè, perché dico vero?
5: Mi trucco.
1: Certo, vero, perché ogni volta che io la chiamo, pochi minuti,
5: sono alla toilette.
1: È sempre in toilette. Cioè, ma dico, ma quel povero... Per quel povero Water Clue, beato quel Water Clue, si dice così il termine, giusto? Dice ma io vado in toilette perché devo un po' aggiustare. Che cosa? Ma siamo in radio? No, sì. si deve preparare.
5: Mi devo preparare,
1: deve farsi bella, certo. È bene così. Cosa indossi?
5: O non come?
1: Cosa indossi anche, cioè cosa ti metti, come, o non metti nulla, cioè nel senso
5: Proprio nulla, no.
1: Nel senso intendo no, allora,
2: sono ancora le 22 per cortesia.
1: Sì, no, intendo non indossi nulla, nel senso niente di speciale, solo una giacchina, sai, quelle, una vestaglina, una cosa un po' così.
5: Sì, bravo Emanuel, ma come fai?
1: Sì, ma io me la immagino anche, aspetta un attimo, fammi concentrare. Allora, la immagino questa vestaglina bordeaux sul rosso, qualcosa del genere.
5: Non proprio. Dirti di sì in diretta per far contenti tutti.
1: No,
5: ma
1: non devi.
5: Però siamo sulla vestaglia kimono.
1: Ah, quell'altra te
5: sei messo,
1: ho capito.
5: Vestaglia kimono.
1: Ok. Davvero? Kimono, sì, kimono, però non ricordavo.
5: Di colore verde.
1: Ah, verde.
5: Di colore verde, ah, con tanti fiori, ah, sì, fiori arancio, fiori fucsia. Sì.
1: Ti piace il kimono?
5: Un po' bagno pinta.
1: Oh, vediamo un po' come siamo vestiti. Vediamo un po' come
2: è venuta una battuta, però
1: sì, lo so, ho già capito Simonetta.
6: Non è mezzanotte.
1: Ho capito, sì.
5: Vai Simo.
1: No, poi

0: Lo diciamo dopo,
1: no,
0: che ho già capito.
1: Dì, dai,
0: Simonetta,
1: prego,
0: ho capito.
1: Prego, fammela
0: Simonetta,
1: dì,
0: Simonetta.
1: Fammela dì.
0: Allora, parliamo che poi la 7 ci viene dopo, Simonetta. Dai, su, fai la brava.
2: Ecco.
0: Ok. Senti un po'. Come siamo vestiti? Vediamo, Simonetta, cosa c'hai addosso? C'hai nulla?
1: Ma io di solito ho il pigiama.
0: Io ci avrei scommesso. Ci avrei scommesso col pigiamone. Allora, vediamo che altro hai il pigiama. Allora, anche Gemma la immagino col pigiama.
3: No, questo è bello.
4: No, non lo metto mai il pigiama.
0: Mai.
4: No.
0: Mai?
4: No, io pantaloni neri, maglietta classica nera, giacchina bianca, io sì, sempre.
0: Addirittura, cioè, ok.
4: Diciamo,
1: ma che mai in pigiama?
4: No, in pigiama, assolutamente no. No.
0: Ma il pigiama, l'ha detto anche, no, l'ha detto anche in modo come se fosse un pochino, no, per carità, mai, cioè il pigiama.
1: Non ho capito, cioè no. Tu vai a dormire vestita?
0: No, si spoglia e non mette nulla, cioè dal vestito si toglie tutto e va a letto, questo vuole dire.
4: Come in questo momento, non dormo, quindi.
1: Ma non c'è,
4: vado a dormire, si può dire, no?
0: Sì. Come no?
4: Lo dico dopo.
0: Cioè, si può dire, vai a dormire senza abiti, senza vestiti, perché
4: esatto.
0: Cioè, dov'è il problema? Non ho capito.
1: Allora,
0: poi un altro che immagino anche col pigiama a quest'ora, o magari se fosse caldo anche in mutande, a Luigi.
5: Sono in jeans,
0: questo. Ah, in jeans, non ne becco una proprio.
1: Tutti mutande stasera, un po' che parole.
0: Poi ecco un altro invece che immagino un po' tra Liberty e anche un pochino vestita, la immagino a Priscilla, non lo so se
1: Vai, io sono un po' vestita come la signora Coriandoli,
0: con i bigodini,
1: con i peccucci,
0: le patate anche alla fronte con la striscia, con il nastro,
1: sì, con i peccucci, okay. Così proprio.
0: Perché fa la pelle bella, vero Carmen?
1: Con le ciabattine col pelo,
0: le patate, ecco, è vero che le fettine di patate fanno bella la pelle, gli occhi si mettono sugli occhi, vero?
1: Sì.
0: Ecco, insomma,
1: sì.
0: Bella, sì. A proposito, sapete una cosa?
1: Un po' di cetrioli, non solo di patate,
0: no,
1: scusa, però.
0: No, io quando ero piccolo, ve lo giuro, non l'ho inventato, ve lo giuro, quando ero ragazzino, siccome io vengo ovviamente dalla Calabria, per quelli che stanno ascoltando a Bolzano, no? Si sente, no? Cioè, giù in Calabria, nei paesi, sì, vedevo queste signore all'epoca, quando c'era, ovviamente non c'era tecnologia, sto parlando dei primi anni 60, ragazzino, vedevo queste signore che venivano da mia nonna, perché io frequentavo felicemente il luogo di mia nonna, insomma, ci si cresceva così, e venivano queste signore che parlavano tutte con le fasce attaccate in testa e avevano le patatine, le fette di patate sopra, sotto. Sì, venivano come gli indiani, e perché la signora, che mal di testa oggi, era lo stress, perché i bambini là, mica ce n'erano due o tre, ce n'erano sette, otto, no? Quindi lo stress, ovviamente, poi dice che quelle fettine di patate faceva passare il mal di testa, lo sapevate questa cosa?
4: No.
0: Sì, praticamente no. Stringevano forte questa benda, non si usavano le medicine, non c'era l'aulin o l'aspirina, cioè ci potevano anche essere,
4: certo.
0: Però era, diciamo, anche una forma di per evitare medicine, poi forse credo che non c'era nemmeno tanta possibilità, penso. Quindi si stringeva forte questo nastro alla testa, come avete un'idea, un'indiana praticamente, però sul capo c'erano due fette o tre di patate, che poi c'era lo scambio. Dopo aver assorbito, allora poi lo passava all'altra amica, ovviamente la patata, no? Quindi la fettina.
1: E quindi la patata può servire per tante cose,
0: certo.
1: Cioè per i ematomi, per
0: spostature. Ah, ok, certo,
1: ecco,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: La patata, diciamo, un po' così, o se
0: no, quello stiamo parlando, ecco, vabbè, ecco, sì, non dimenticare che è presto. Ecco, quindi poi pensavo, speriamo, vabbè, ormai è passato ormai mezzo secolo, se non di più, speriamo che quella fettina di patate non sia andata a finire nelle patatine fritte, cioè la sera magari non spero di no, va bene. Bene ragazzi, abbiamo incominciato con la patata, e come andiamo a finire questa sera?
1: Con la banana.
2: Con la banana.
0: Va bene, dai ragazzi, questo è soltanto l'inizio. Intanto andiamo con Vasco Rossi, che ci propone un pezzo non nuovo dal titolo Vieni qui. Ehi, vieni qui.
1: Ecco
2: proprio per rimanere in tema.

0: Beh, Festival di Sanremo tra breve rimarrà un vecchio ricordo. Allora, amiche, amici, vicini e lontani, il buonasera con Emanuele, in onda con questi pazzi che sono qua, questi pazzoidi, diciamolo, va. Eccoli qua. Allora, Carmen, la Gemma, Luigi, Simonetta e Priscilla Favolosa. Bene, ci siamo?
1: Siamo okay. Eccoci,
0: pensavo che eravate. Mamma mia, che silenzio!
1: Ma... Eccoci!
0: Ma, Carmen, l'ho detto, sì. Ma riuscite così a fare così questo silenzio voi?
1: Sì.
0: Mamma mia, terribile.
2: Dai, cioè, siamo bravi, però.
0: Ma sì, io sentivo un silenzio, dico, ma è caduta la linea? No, siamo tutti qua presenti. No, perché
1: no,
0: certo.
1: No, ci siamo.
0: Cioè, voi parlate o in coro o tutti zitti. Cioè, è una cosa pazzesca.
1: È vero.
0: Gli amici che ci seguono lo sanno, hanno confermato, è vero. Allora, dunque, noi siamo qua per divertirci, però come dobbiamo anche ricordare quello che è accaduto durante questa settimana che ci ha lasciato ormai un pochino, no? Grandi ricordi di un grande della musica, no? Dello spettacolo, appunto, che io ricordo molto bene. Ricordo bene perché dai tempi delle radio libere si cantava, si ballava soprattutto con i Raul Casadei, e quanto giravano soprattutto dalle parti nostre, un po' dappertutto, in tutte le regioni, però nella provenienza appunto Romagna, la Calabria, appunto stiamo parlando di Raul Casadei, però quindi vuoi dire qualcosa?
1: Molto al nord, si suonava molto nelle barriere, insomma, molto al nord anche.
3: Forse un grande maestro che ci ha lasciato.
0: Sì.
4: Ma non solo, cioè ha portato la musica insomma da ballo, perché questo è il liscio in tutto il mondo, cioè ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Ci sono delle canzoni che io canto, no? Magari non ballo, io perché non sono una grande ballerina, ma Amico Sole, della Riviera, eccetera, eccetera. Cioè, tutte canzoni che sono belle, allegre, che portano.
1: Vale, ciao mare. Insomma, è bellissima, ciao mare,
4: simpatia.
0: Sì, ciao mare. Ciao mare. Ma sapete che ciao mare. Ciao Mare è stata una delle canzoni, diciamo quasi per quelli che ancora non conoscevano i Raul Casadei, è stata una canzone davvero che andò tantissimo. E sì, che io ricordo bene anche un po' perché andava forte nelle radio. Perché le radio apparirono un po' dopo, ma comunque le radio libere, e si cantava tanto sulle spiagge, al mare, dappertutto, quindi rappresentava l'estate,
4: la balera,
0: no? La balera, esatto,
4: romagnola, sì. la balera romagnola. Come si dice, insomma,
0: la mazurka di periferia e tante altre che ricordano, mamma mia.
1: Io penso che l'allegria, il sorriso di Raul, questo il suo modo proprio, questa allegria contagiosa, secondo me è questo che contraddistingueva proprio quel periodo lì. E lui forse quello è tanto amato anche per questo.
0: Comunque,
1: per
0: è stato, purtroppo è stato questo maledetto virus che sta un po' ha rovinato la nostra vita in tutti i sensi.
1: Sta distruggendo tutto.
0: Altrimenti il maestro ancora aveva tanto ancora da darci, poi alla fine, perché un maestro rimarrà sempre tale.
4: È vero.
0: Anche se magari poi i tempi cambiano, il tipo di ascolto cambia, però. Ma oggi, ecco, se noi stiamo parlando di lui e di loro, del gruppo, della musica, vuol dire che qualcosa di bellissimo ci ha lasciato. Quindi
1: e anche il figlio.
0: Certo.
1: Mirko Casadei, infatti ha parlato, ha detto mio padre, insomma, era ancora in piena energia, in piena forza, peccato che non ha potuto fatto in tempo a fare il vaccino, ecco, quel rammarico lì ha avuto, l'ho detto in un'intervista recentemente, il figlio Mirko.
0: Esatto. Vero Gemma, vero, assolutamente. Comunque, ebbene, ricordando Raul Casadei, pare poi che in questa settimana, o quello che ci ha lasciato da un po', si sia anche parlato di un altro che per un pochino di tempo ci eravamo quasi dimenticati, coperti dal fatto del Covid, perché non si fa altro che parlare di virus, dei vaccini, funzionanti, non funzionanti, insomma, non lo so, io sembra che sento solo quasi questo, ovviamente, anche se è importantissimo. Poi tra una cosa politica e tra l'altro, ci eravamo dimenticati che Corona era gli arresti, correggetemi se mi sbaglio, era gli arresti domiciliari,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì.
0: Ok, quindi cos'è accaduto? È accaduto cosa, ragazzi? Come mai è stato preso e portato, non lo so, in
3: carcere? Perché dicono che ha violato gli arresti domiciliari, e poi lui non doveva andare in... nelle trasmissioni o stare su internet, ecco, dove non doveva,
0: questo
3: per
0: è quello
3: la legge,
0: che... certo,
3: per la
0: certo.
3: legge.
0: Ma si sa che lui un pochino è, però non lo fa,
3: è un po' libero,
4: però io lo voglio
3: libero.
4: Difendere,
0: ma certo,
4: io lo voglio difendere questa volta, sì, perché credo che comunque, allora, ci sono tante persone che hanno ucciso, ecco, brava,
0: sì, ecco, volevo dire anche
4: da
0: io
4: lui
0: questo,
4: alla fine
0: sì.
4: non ha fatto niente di tutto,
0: ma certo,
4: ciò,
0: ma certo,
4: sta scontando una pena durissima,
0: sì.
4: Quindi
0: infatti se noi andiamo brava Simonetta, se noi andiamo a fare un giro, sì, no, per vedere un po' quello che hanno giudicato i giudici, diciamo, un gioco di parole, cosa che molte volte è capitato, omicidi, anche pedofilia o cose veramente gravi,
3: gente
0: come Luigi,
2: praticamente è stato scagionato un uomo che ha ucciso sua moglie 2 anni fa, doveva fare 14 anni di prigione, penso, ne ha fatti solo 2,
0: ecco. Ma, sì. Ma io non lo so, adesso mi permetto a dire, sembra che ci sia qualcosa contro un accanimento, contro,
4: ha dato fastidio a qualcuno, sì, evidentemente, allora, con il suo lavoro, ha dato fastidio a qualcuno,
0: io questo,
4: non si spiega
0: questa,
3: guardate,
0: cosa,
3: l'effetto di ora, c'è, cioè, anche abbiamo palesemente il caso di Benno che ha ucciso i genitori e gli vogliono dare l'infermità mentale, gli vogliono dare, è assurdo, sì, questo, sì, assurdo, sì, proprio, assurdo.
0: Ma infatti, ragazzi, cioè, ha detto una cosa giusta, io questo ho pensato sin dall'inizio, che c'è un accanimento perché ha sicuramente, sì, toccato, sì, qualcuno, che questo qualcuno avrà pagato. Ma io mi permetto, magari ovviamente, penso, è un mio pensiero.
4: È un esperimento di fantasia, il nostro che però è, ecco, valorato da.
0: Esatto,
4: da
0: perché non lo so,
4: persone,
0: perché un accanimento così terribile contro questa persona, che penso che non è che abbia fatto chissà cosa, è come si dice, come Robin Hood abbia rubato dei soldi ai ricchi, non è che ha fatto tanto, sì, danno, insomma, che
2: ha
0: poi fin quando, esatto, fin quando ha fatto piacere ai VIP farsi mettersi in mostra, e allora è andato bene, poi magari ha toccato, sì, qualcuno che in quel momento non era pronto per essere toccato, allora sta succedendo quello che ovviamente è normale, che poi si impazzisce, cioè davvero.
3: Vabbè, oggi ha preso le parti di Fabrizio Corona Adriano Celentano,
0: sì l'ho sentito,
4: esatto,
0: sì,
4: vero,
0: vero.
4: Sì,
0: vero.
4: Ma
0: preso
3: le parti,
4: perché
3: Adriano Celentano,
0: è vero.
3: Cioè, stiamo a parlare di,
0: esatto,
3: di chissà chi,
0: esatto,
3: cioè, stiamo,
0: esatto,
3: a parlare, cioè,
0: vabbè, comunque dai, speriamo comunque che lui rimanga quello che è, perché lo preferiamo per quello che un pochino anche ribelle, perché il suo carattere, ognuno è fatto in un certo,
4: esatto,
0: modo, non è che danni non ne fa, non ammazza nessuno, non ha fatto mai male di nessuno, perché so che non ha mai fatto male fisicamente, credo di no, che lui poi ogni tanto si muove in quel modo, che fa quelle cose, però credo che un pochino. Poi è stato, mi ricordo che è stato anche ospite al Maurizio Costanzo, vi ricordate una
4: sì,
0: sera?
4: Sì,
0: ecco,
4: sì, sì.
0: Quindi,
4: come, no,
0: quindi se Maurizio Costanzo, esatto, l'ha invitato, vuol dire che insomma anche lui la pensa un po', no? Come dire che, insomma, lasciatelo un pochino in pace.
4: Guarda, Emanuele, la puntata che in cui c'era lui, c'era Corona, Fabrizio, c'era anche Belen, e io ho partecipato come pubblico, guarda, me lo ricordo perfettamente.
0: Sì, sì, bene.
4: E
0: bene,
4: mi
0: sì,
4: ricordo anche, sì, no, lo dico perché comunque ero in prima fila, cioè una delle prime file sulla parte sinistra, non sono stata inquadrata, però me lo ricordo. E lui in quella puntata cercò di riavvicinarsi a Belen. Cioè, se uno va a rivedere la puntata, perché credo che comunque a modo suo l'abbia amata molto questa donna,
0: sicuramente.
4: Che però ovviamente non, da quello che so, non è che hanno avuto un riavvicinamento quando lui è stato in carcere, quindi ecco, forse gli è mancato un po' anche un sostegno,
0: Ma,
4: perché comunque con l'ex moglie non è che ci va molto d'accordo.
0: Però credo che nessuno, nessuna sua donna, ex donna, correggetemi se sbaglio, abbia parlato male di lui, mi pare, no? Vero?
4: No, no, parlato male no, ma lui ha bisogno di qualcuno che gli stia vicino.
0: Stia vicino,
4: cioè, praticamente questo è, come si dice, una capa tosta.
0: Sì, certo.
4: Un po' calmata.
0: Ha bisogno di una donna, ha bisogno, di una donna forte, innamorato ovviamente lui.
4: Esatto,
0: che possa tenerlo, perché così chiaramente si ribella, perché è come quei bambini.
4: Ricordiamo anche una cosa, che la madre non l'ha mai abbandonato.
0: Infatti, credo,
4: la madre che lo amerà sempre,
0: assolutamente,
4: e sempre
0: assolutamente
4: lì presente. Però, posso dire un'ultima cosa? Allora, non so se avete visto i video che sono girati sull'arresto. Cioè, lui si è arrabbiato molto e ha spaccato l'ambulanza lì, perché gli era stato sottratto il cellulare.
0: E non gli
4: veniva restituito. Ecco, lui questa cosa l'ha fatto innervosire parecchio.
0: È perché è un modo per rimanere collegati con il mondo. Magari tu togliere quello,
3: guarda, se volevano pure a me, io pure gli avrei spaccato.
4: È una reazione umana. Una reazione umana.
0: Ma oggi l'unico, ecco, è vero, guarda, noi siamo, saremo dipendenti, però a come viviamo noi oggi, se tu togli effettivamente un cellulare, un modo, tu esci fuori dal mondo. Cioè, praticamente non è
4: anche tutti i segreti di una persona,
0: no, ma a parte quello, però tu non avendo più contatto con nessuno, soprattutto se ti chiudono e non hai contatto, cioè impazzisci, ragazzi, ma stiamo scherzando.
4: Collegato dal mondo,
0: infatti, che poi che del male non puoi fare tanto, ormai sei controllato, quindi lascio il cellulare e lo controlli, basta, cioè eventualmente, ma poi
4: siamo tutti controllati,
0: appunto, non è che poi ma poi lui non è che fa parte di cose strane, che non sto qui a delencare, insomma, che noi abbiamo davvero veramente
4: è proprio questo che mi dispiace,
0: è questo.
4: Cioè, alla fine lui la sta pagando un po' per tutti, e quello che ha detto in qualche intervista è la verità. Cioè, io a sto punto sono pro Fabrizio Corona.
0: Esatto, beh, sono d'accordo. Bene, facciamo una pausa, poi ritorniamo. Qual è la prima rubrica, ragazzi? La posta?
3: Manuel
0: o le break?
3: Manuel,
0: sì.
3: Ci ricordiamo anche di dire quell'altra cosa.
0: Certo, cioè, questo nella seconda parte, anche se volevo farlo dopo, ma comunque lo possiamo fare già in anticipo adesso. Nella seconda parte non è un problema. No, tranquillo, ormai. Allora, nella seconda parte, più tardi, dopo le break news, dopo la posta del cuore e dopo i momenti paranormali, come sappiamo, c'è un angolino dedicato al diario della drag queen, qui la Priscilla, dove da questa puntata parte un'altra rubrica all'interno del diario della drag queen, che è Quelli della Notte. La nostra Priscilla, qui presente, ovviamente, ogni volta, ogni puntata porterà un personaggio o due personaggi della notte, quelli che lavorano, o meglio lavoravano, perché al momento siamo tutti fermi, si sa, comunque quelli che danno spettacolo la notte. E questa sera vuoi anticipare già chi abbiamo, Priscilla?
3: Questa sera abbiamo un noto DJ della capitale, ma anche dell'Italia, è DJ Kiko.
0: Ok, quindi avremo DJ Kiko, che molti lo conoscono, se non lo conoscono l'hanno sentito anche a distanza di pista, ma si sa che lui, quindi com'era bello, però dai, si viveva veramente bene. Sì. Speriamo di tornare presto e ballare nelle piste, e poi magari se siamo a Roma con DJ Kiko. Ma tutto questo fra poco, perché sicuramente ci avrà da raccontare. Intanto, qual è la prima rubrica, ragazzi? Ripetiamolo, che la posta, mi pare, giusto?
5: È la posta del cuore.
0: Ok. E poi dopo la posta abbiamo le break news, perché non essendoci Nadia, un po' ho dimenticato un po'. E poi va bene, a frappè, ragazzi, mi raccomando. Ciao ciao.
6: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Poi andate.
1: Ed eccoci anche quest'oggi con la rubrica La posta del cuore. Allora, iniziamo con la nostra prima mail. Se solo riuscissimo a scegliere il nostro, a sciogliere il nostro cuore, non saremmo mai separati. A volte vediamo solo ciò che vogliamo vedere. Quando il nostro cuore non è aperto, darsi l'un l'altro, concedersi, questa è la chiave per un rapporto onesto, sincero, che duri nel tempo. Queste in realtà non sono le parole della protagonista di questa sera, della mail di questa sera, ma sono, se vi ricordate, sono le frasi di una famosa canzone di Madonna, Frozen. Perché introduco così questa lettera stasera? Perché, ciao Carmen, sono Elena, se passavi sulla lungomare della mia città di Bari solo 10 giorni fa, mi avresti vista seduta su una panchina a fissare il mare, mentre lui, Francesco, seduto accanto a me, cercava le parole giuste per dirmi che desidera la separazione, perché ritiene che la nostra storia sia ormai al capolinea, che sarebbe meglio per entrambi, in quanto ancora giovani, 37 anni io e 41 lui, e fosse anche in grado di rinnamorarci di nuovo, una separazione per entrambi e poter così ricominciare. Ebbene, mi è crollato il mondo addosso, e non perché non mi fossi accorta di nulla, non è questo, ma non immaginavo non si potesse recuperare, riflettere, ritentare. Lui invece no, deciso a voler mettere un punto, ed ora tante le domande, numerosi gli interrogativi che mi frullano in testa. Sta succedendo davvero? Avrà un'altra? Non è possibile che voglia lasciar perdere tutto. In cosa avrò sbagliato? Allora, cara Elena, sono sicura che l'incredulità, la rabbia, lo sconforto siano, l'ho capito anche dalla tua lettera, i tuoi stati d'animo di ora, tipici di quando finisce una relazione. È sicuramente la tua un'esperienza tanto dolorosa quanto delicata da affrontare, e la negazione è la prima e naturale reazione all'abbandono. Ma ascoltami, so che ci vorrà del tempo, ma negare quanto ti stia accadendo è come vivere in una realtà che esiste solo nella tua mente, e a lungo andare potrebbe danneggiarti. Vorrei concludere la mail di questa sera invece con un messaggio positivo. Proprio ora, mentre leggiamo la tua lettera, Elena, con centinaia di persone in tutto il mondo stanno scoprendo di piacersi ed iniziano a frequentarsi. Si stanno cioè formando delle nuove coppie. Alcune di queste si scioglieranno ancor prima di nascere, altre invece si legheranno fino a formare relazioni stabili. E come nascono queste nuove coppie? Ed ecco che passiamo alla seconda mail di questa sera. Ciao Carme, sono Ilenia, 31 anni, abruzzese, ed un giorno mi sono registrata su un sito di incontri, numerosi come sappiamo, mi rivolgo ai radioascoltatori, sono oggi le app, le chat e i siti di incontri, quindi dove ci si riesce a conoscere, ad incontrarsi. Ebbene, la protagonista della lettera di questa sera, Ilenia, racconta che un giorno si è registrata appunto su uno di questi siti, ha lasciato i suoi dati, il nome, la data di nascita, la città, l'email o il numero di telefono, e successivamente ha creato una account, è così che funziona, ovvero un indirizzo per avere un profilo personale. Ed è così, dice Ilenia, che ho incontrato e conosciuto Mauro, 50 anni, sì, perché solo in un secondo momento ho capito, racconta, che mi ero iscritta ad un sito per persone mature over 50 ed in zona. Ora, Il mio profilo, dice Ilenia, era accattivante ed il suo invece, quello di Mauro, intraprendente. E così ci siamo incuriositi, incontrati, conosciuti e piaciuti. E se dovessi consigliarlo ad altri, lo farei. Ecco perché ti scrivo, Carmen. Allora, ne approfitto questa sera per rispondere a moltissime invece mail che ricevo, che in cui protagonisti si incontrano attraverso queste app o queste chat. Allora, cara Ilenia, io non ho dubbi che tutto ciò possa funzionare. Trovare l'anima gemella online non è impossibile, forse solo difficile, se non si ha molta dimestichezza, ed è quello che mi scrivono in tanti, con la tecnologia. Con il tuo aiuto, invece, consigliamo questa sera ai nostri radioascoltatori di 3 punti fondamentali: saper scegliere qual è il sito migliore, ovvero quello più affidabile. Secondo, tenere presenti gli obiettivi da raggiungere per restringere così il campo d'azione delle persone da incontrare. Terzo punto, creare un profilo, non meno importante, dei primi, accattivante, intraprendente e divertente. Qual è il vantaggio di tutto ciò? Conoscere più persone in pochissimo tempo. E così si conclude anche questa sera la nostra rubrica. Bene. Dedicata alla posta del cuore. Io vi ringrazio sempre tantissimo, vi ricordo di scrivere al mio indirizzo di posta elettronica carmentajani@gmail.com oppure di telefonare sul numero WhatsApp della radio.
0: Esatto, lasciare un messaggio WhatsApp al 331-8280-843.
2: Esatto, e mi permetti un appunto?
0: Sì, vai Simo.
2: Sulla prima storia. Che Elena, di separazione, no?
1: Sì.
2: Ecco, io scusami se mi intrometto, però secondo me deve ringraziare il compagno che la lascia. No, ma veramente lo deve ringraziare. Questa signora deve aprire una bottiglia di champagne, ubriacarsi e festeggiare. Non ha sbagliato nulla, anzi in questo momento finalmente è libera.
1: È probabile, quando una storia finisce bisogna
0: dire che ci sarà stato
1: evitarlo.
0: Bene.
2: È inutile mandare avanti una storia, no, con le falsità, non amore. Okay. Deve ringraziare il compagno che la sta lasciando.
0: Perfetto.
2: Se ne accorgerà più avanti.
0: Va bene, quindi aspettiamo le prossime letterine. Esatto, la nostra Carmen Tajani è sempre pronta e quindi noi ritorniamo dopo con le break news con la Gemma Campora.
3: Alla radio, la posta del cuore, da Vincenzo a Maria con amore.
4: È il buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

0: News.
1: Buonasera, benvenuti da Gemma. Partiamo subito con la prima breaking news. Il sultano della Malesia rinuncia al suo trono per sposare la giovanissima e super sexy modella russa Oksana, Miss Mosca, di 25 anni. I due si erano conosciuti e innamorati in Europa ed è la prima volta che un sultano abdica e lascia il trono proprio per sposarsi. La seconda breaking news riguarda i Maneskin. I Maneskin hanno dovuto rimettere le mani sulla canzone vincitrice del Festival di Sanremo, depurandola dalle parolacce, cambiando proprio i versi della canzone ed eliminando queste parolacce per avere modo di partecipare alla manifestazione del Eurovision Song Contest. In genere le canzoni durano 3 minuti, non di più. In questo caso la canzone è venuta un attimino è più corta, però proprio per avere questa possibilità è stata ripulita dalle parole, quindi ci sarà una versione un pochino diversa di questa canzone proprio per l'Eurovision Song Contest. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, passo la linea a Emanuele.
0: Breaking news.
2: Ok, bene, dopo avremo i momenti paranormali.
3: Buonasera con Emanuele.

0: Buonasera con Emanuel.
1: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
2: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
3: Ebbene sì, ebbene sì. Eccolo qua. Allora, Luigi, sì, quali sono?
4: Okay. Questa sera parliamo della Bibbia del Diavolo e di un film maledetto. Io inizierei con il film maledetto, che è un film degli anni fine 70, del 79, è un finto documentario, che si dice che sia maledetto. È stato proiettato 3 volte e ogni volta è successo qualcosa all'interno del cinema dove veniva proiettato. È un film di produzione canadese, la lingua del film lo si trova solamente in inglese, in rumeno e in giapponese, nessun'altra lingua. È stato riadattato nel 2018, l'altra volta è stato riproiettato, ma diciamo molto trasformato, molto tagliato, perché avevano paura di proiettare quello vero dalle leggende che si porta. Questo film è un film che all'interno porta molta violenza. Si parla di una famiglia che si trova in un bosco dove ci sono molte scene di cannibalismo. Si dice che il primo giorno che fu proiettato c'è stata gente che è stata male, si è sentita male, addirittura gente che ha incendiato il cinema per evitare che questo film andasse in giro. Infatti la copia del film non si è vista più dal 79 fino al 93, che poi è stato riprodotto, è stato trovato l'ultima copia, è stata messa ancora in California e sono successe un po' di scene di panica anche lì, fino a che nel 2018 hanno fatto un documentario dove spiegano il film di cosa trattasse, e il film si chiama Antrum. Infatti già la copertina ha sulla copertina l'immagine del diavolo, della classica testa da caprone con i piedi di zoccoli da capra. E questo film si dice che veramente sia incominciato come una pubblicità della maledizione, per fare un po' come fecero con The Blair Witch, ma infine invece si dice che addirittura chi dice che era talmente brutto che anche il demonio si era offeso, avesse maledetto il film addirittura. E questo film praticamente l'hanno prodotto su Premium ultimamente, ma non essendo il film originale non si sa se è vero o non è vero, ma diciamo che era molto violento come film, era stato sviluppato in quegli anni dove si vedeva molto, era molto splatter, molto massacri, uccisioni, e c'era gente che sveniva addirittura. Questo è il primo argomento di questa sera, che era diciamo abbastanza tranquillo, mentre l'altro, caro Emanuele, parliamo della Bibbia del Diavolo. Cioè non solo la classica Bibbia, questa Bibbia che è il Codex Gigas, uno dei più grandi manoscritti del Medioevo. L'opera è datata prima del metà del 200 e venne praticamente scritta all'interno di un monastero nella Repubblica Ceca. Praticamente si parla che questo, all'interno di questa Bibbia ci sono un po' tutti i misteri della Chiesa e dell'inferno, e che il monaco che dovette scrivere questa Bibbia chiese aiuto al diavolo per scriverla in una notte, un po' come il palazzo del diavolo, insomma. E questa Bibbia si dice che è rilegata in un copertina in legno e con pelle umana. Poi queste adesso sono le leggende che si sono portate un po' dopo anni e anni e anni. Il libro è grande 92 centimetri, bello alto, da una larghezza di 50 centimetri, è un bel mattone, diciamo, con 312 pagine. All'interno c'è anche un'immagine ben definita, ben disegnata del diavolo, ecco perché poi viene chiamata la Bibbia del Diavolo, e ci sono molti riferimenti proprio al maligno, e si dice che poiché è stato aiutato questo monaco in una notte a scriverlo proprio dal diavolo, lui per ringraziare il diavolo ha messo questa figura all'interno di questa Bibbia. tutta scritta in lingue morte, sia che latino che greco, ovviamente, ed è, cioè, non si vede, perché si dice che ce l'abbia il Vaticano nascosto nelle sue biblioteche, come si è scritto, che hanno questi libri molto particolari, e ogni foglio non è un foglio classico ma è un papiro, e all'interno si dice che ci sia anche la formula per chiudere l'inferno. Questa poi sono sempre, come si dice, un po' di leggende.
3: Sì,
4: leggenda vuole che chi ha avuto a contatto con questo libro non è finito bene, ecco perché ha questa, perché alla fine è una Bibbia dove c'è tutta la storia dell'umanità, compresa poi anche la parte con l'inferno, per far capire esattamente, dove si parla che addirittura anche il diavolo abbia un figlio che è come Dio, cioè un po' diciamo l'anticristo, ecco qua all'interno di questa Bibbia ci sono molti misteri che diciamo che la Chiesa non vuol far scoprire, e chiunque ha avuto contatto dice di aver poi subito degli attacchi da poltergeist. Secondo me ci sono anche tante leggende all'interno di queste cose, perché vanno sempre prese un po' con le pinze, perché è sempre un libro che ormai non si vede da più di quasi un secolo, perché fu preso da Stoccolma, la Chiesa

0: è stato rifiutato come Satana. Diciamo che ha varie versioni sull'Anticristo, non c'è mai stato proprio la figura, però quella che combacia sempre che sia il figlio di Satana, in effetti, che nasca sulla terra per poter portare la distruzione della terra, in poche parole. Un po' come è nato Gesù sulla terra per togliere i peccati dal mondo, l'Anticristo dovrebbe riportare tutti i peccati, anche il peccato originale, e distruggere il mondo. Ogni secolo è stato detto un po' come la fine del mondo. Ogni volta che si parla di fine del mondo, del 2000, del 1000, di ogni volta, sì, c'è sempre anche questa cosa che dovrebbe nascere l'Anticristo. Poi l'Anticristo si dice che sia proprio il diavolo che rinascerebbe sulla terra, perciò è un po' contrastante la cosa, non si è mai capito se sia il figlio, sì, di Satana o pro Satana, che ritorna sulla terra come, certo, come Gesù, che da essere spirituale è diventato poi umano. Perciò c'è chi dice che ancora deve venire, chi dice che è già stato qui sulla terra molte volte quando ci sono state le prime guerre mondiali, la guerra dei cent'anni, diciamo, ogni volta che c'è un disastro.
1: E quindi è presente.
0: Diciamo che anche in questo periodo molto
1: infatti in questo periodo dovrebbe essere sicuramente presente.
0: Sì, molta gente dice è arrivato il male sulla terra per la questione del che stiamo vivendo, come con la spagnola, con tutti, ogni volta che c'è qualcosa di brutto si dice che sia poi colpa del demonio.
2: Potrebbe anche incarnarsi in un potente della terra, per esempio.
0: Sì, anche questo si dice, come si diceva con la questione del Santo Graal, che tutti coloro che hanno avuto il Santo Graal hanno avuto dei poteri incredibili. Si diceva addirittura anche che Hitler nascondesse il Santo Graal nel periodo in cui lui vinse le varie guerre e stava conquistando il mondo. Poi è stato tolto, ecco perché poi è caduto. Diciamo che intorno alla nostra cultura biblica, vogliamo metterla un po' così, prima che essere scientifica diventa sempre prima religiosa e poi scientifica. È la stessa cosa per la questione del diavolo. Potrebbe essere nato ogni volta che è successo un grave danno, come la bomba di Hiroshima, perché poi si dice sempre che loro non possono intervenire in prima persona, tra Dio e il diavolo c'è molto spesso si dice che c'è una lotta, un gioco, una partita di scacchi, come si dice anche con la morte. È che loro possono solamente sussurrare nell'orecchio dell'essere umano, poi siamo sempre noi, avendo il libero arbitrio, a decidere poi se fare il danno o non farlo. Questa è un po' la situazione. Perciò fisicamente in teoria non potrebbero starci sulla terra, perché è una terra neutrale, dovrebbe essere una partita a dama, ecco, mettiamo un po' così, brutta detta così, però molto spesso quando leggo delle cose si parla sempre di questa situazione. E noi siamo le pedine, mettiamo un po' così.
2: Esatto. Siamo in una bella situazione, ecco.
0: Sì, siamo nel mezzo, un po' come con la situazione attuale.
1: Bene, Luigi, un'anticipazione per la prossima, ce l'hai?
0: Prossima settimana mi porto sempre su questa questione del libro, che mi sto molto affascinando su questa storia, e si parlerà di alcune scoperte che si dice che abbia il Vaticano all'interno delle sue librerie, come è l'Arca dell'Alleanza, la lancia che colpì il costato di Gesù, uh-huh, e il Santo Graal, che è ancora un grande mistero. E poi si dice che c'è un libro molto importante all'interno del Vaticano, che non ha nome, ma dicono un libro molto potente.
1: Tanti segreti, va bene, quindi staremo a sentire tra 7 giorni ancora nei momenti paranormali con il nostro Gigio, il nostro Luigi Riccio. Ricordiamo dopo con il diario della Drag Queen e la new entry, nuova rubrica, quelli della notte, si incomincia già con un grande ospite della notte, ma questo fra poco, rimanete con noi.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
4: Buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

0: Signore e signori, il diario di una drag queen con Priscilla Favolosa.
1: Ed eccola qua, Priscilla Favolosa, eccola qua, ciao Priscilla.
2: Ma buonasera, buonasera, Emanuele. Buonasera, allora, ai radioaspettatori.
1: Certo, certo.
2: E che dire, eccoci, ci siamo. Dopo una settimana ci risiamo di nuovo.
1: Esatto. Ma una settimana che è volata via, quindi è volata tutto,
2: sì,
1: passa il tempo,
2: proprio.
1: Come passa il tempo. Bene, abbiamo questo spazio appunto dedicato, nato da poco diciamolo,
2: sì.
1: Spazio con la nostra drag queen, dove questo mondo tutto molto molto bello, poi alla fine molto colorato, direi, molto morbido,
2: colorato.
1: E colorato, ecco.
2: Molto, come direi io, molto rainbow.
1: Molto rainbow. Allora, tu questa sera hai portato un ospite, ma prima dell'ospite vuoi lanciare qualcosa? C'è qualche cosa che ci vorresti dire?
2: Sì, volevo dire un episodio che ho fatto dei miei 16 anni, che ci tengo logicamente. Una cosa bella che mi è rimasta impressa. E 4 anni fa avevo preparato uno show al Drag Factor e penso che ti faccia anche piacere, Manuel.
1: Sì, sì.
2: Allora, la location, allora, questo show era dedicato al sexy shop.
1: Interessante,
2: ecco.
1: Interessante.
2: Mi tocchi sempre
1: il tastolino, quello che io non vorrei, cioè molto molto visibile, ma comunque ormai abbiamo scoperto le tombe, caso di dire.
2: Allora, giorni e giorni
1: con Luigi.
2: Di prove.
1: Sì.
2: Giorni e giorni, poi arriva la serata per fare la performance, vabbè, tutte le scenografie dedicate al sexy shop.
1: Mm-hmm.
2: Io in poche parole impersonificavo una bambola gonfiabile.
3: No!
2: Bambola gonfiabile, direttamente con fianchi finti, seno finto, sedere finto. Ero un po' tutta finta.
1: Ma scusami, all'origine com'eri? Eri sgonfiata e poi qualcuno gonfiava o cosa?
2: Sì, cioè, qualcuno mi ha gonfiato.
1: Ah, ecco, già immagino la scena.
2: Sì.
1: Cioè, puff,
2: c'è pure il video,
1: ecco.
2: C'è pure il video di questa cosa,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: vi manderò.
1: Okay.
2: A un certo punto, vabbè, facciamo le prove anche sul palco per l'ultima prova. Andiamo sul palco, io in poche parole stavo su un tavolo come una bambola gonfiabile con un cartellone scritto bambola gonfiabile 10 euro.
1: Ah. 10 euro.
2: Morta io.
1: Poco poco.
2: E era la prima canzone, avevamo fatto un mashup, la prima canzone era Comprami e c'era il mio ballerino che era un ragazzo siciliano ubriaco che entrava con la bottiglia del vino. Logicamente.
1: Cioè, ma perdonami, un ragazzo siciliano originale o uno che facesse la parte? Sì, facesse la parte appunto siciliano. Okay.
2: Sì, si faceva bella parte,
1: certo,
2: che,
1: certo.
2: Che non capiva quello che stava succedendo, più che altro.
1: Ecco, sì, sì.
2: Ecco. A un certo punto, vabbè, facciamo tutta la scena, indovinate poi che canzone parte? Cioè, non indovinereste mai. Una canzone di Marcella Bella.
1: Mi vuoi?
2: Quella che fa violentami, violentami.
1: E quale sarebbe? Perdonami, qual è questa canzone che non mi viene?
2: Poi te la mando, ricordo bene il titolo, non mi ricordo. Ma poi te la mando.
1: Ok, va bene.
2: Cioè, lui mi ha preso in braccio, mi ha tirato. Vi dico solo che mi ha tolto anche la parrucca e io sotto avevo completamente, avevo tutto un, come si dice, un, avevo coperto tutto il mio cuoio capelluto.
1: Sì, sì, ho capito.
2: Ero completamente pelata.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Completamente. Sì. Proprio come una bambola.
1: Come una bambola, certo. Dovevi
2: ho
1: essere
2: fatto faville
1: forza.
2: Quella sera. Ho vinto la puntata con questa performance.
1: Anche perché, appunto, sei apparsa effettivamente come una bambola originale, proprio come.
2: Sì, sì.
1: Cioè,
2: ma proprio come lei. Ma c'è proprio una foto che io poi, ecco, ve la manderò. Che mi metto paura da sola.
1: Immagino.
2: A vedermi.
1: immagino.
2: A vedere, mettevo paura, mi metto, cioè, ma assurdo, guarda, cioè, certe cose.
1: Grande, va bene.
2: Il mondo della drag riserva tante tante cose.
1: Bene.
2: Perché in fondo è arte.
1: Certo, bene. Sento che la regia ha mandato un pezzo molto bello di Madonna Celebration, quindi dovremmo celebrare qualcosa, non lo so, cosa c'è adesso? Sì. Grande.
2: Ora c'è un DJ della movida romana e italiana, e una persona umile ma anche professionale.
1: Ok, quindi praticamente sì, sta partendo Quelli della notte, Priscilla.
2: Vai.
1: Eccola qua, la nuova rubrica. Quindi incominciamo così, perché c'è Renzo Arbore, come che è Malanotte, no, Malanotte è fatta per tante cose. Quindi, ladies and gentlemen, signore e signori, prego Priscilla, vai tu adesso, dedicalo.
2: Al mattino è un po'. Ora per tutti voi, DJ Kiko.
1: Ciao, buonasera. DJ Kiko, buonanotte. Senti, ciao. Quante cerimonie, ma tutta questa roba, cioè, te la meriti davvero? Questa.
4: Certo, ovvio, sì.
1: È vero.
2: Sì, ce la merita, se la merita.
1: Certo.
4: Della presentazione ridevo perché il racconto della Priscilla, ecco. Io ho visto il video, l'hai visto, veramente divertente.
2: Lui l'ha visto, però.
1: Senti, tu sei quindi un pezzo della notte, in questo caso romana, diciamo, perché frequenti, no? La capitale.
4: In questo periodo frequento casa,
1: giusto, nel senso, ecco, quando era il momento, sì, perché ecco, infatti è vero, che brutto, però guarda, mi hai buttato proprio una, come si dice, uno schiaffo, ma ero partito bene, mannaggia, ma hai ricordato che la realtà è diversa. Però facciamo, fermiamoci a gennaio del 2020 un attimino, ok? Gennaio, inizi di febbraio, sì. ecco, fino allora la notte per te, cioè il giorno quando incominciava per te, cioè il giorno, più o meno, ecco, a che ora incominciava? La giornata
4: da DJ iniziava verso le 23:30, sì.
1: Però, ragazzi, guarda, fantastico.
4: Mi sentivo tanto un vampiro.
1: Un pipistrello. un pipistrello terrestre, no?
4: Cioè, devo dire che mi manca tanto. La movida notturna, sì. Perché
2: guarda,
4: io dico
2: DJ Kiko.
1: Sì.
2: Se vuoi, ecco, presentati un attimo dove hai suonato, dove.
4: Sì. Allora,
2: così almeno gli altri lo sanno, più che altro.
4: Certo, quindi dunque, il mio nome d'arte è DJ Kiko, io mi chiamo Andrea e io ho iniziato a suonare, a fare il DJ, ormai sono circa 15 anni ed è iniziato tutto per gioco, a parte la passione per la musica che l'ho sempre avuta, poi un bel giorno ho cominciato a suonare, misi della musica alla festa della figlia di una mia amica in un circolo a Roma. E mi ricordo benissimo che per l'occasione comprai una console da 4 soldi ed era la mia prima uscita in pubblico. E alla fine di questa festa mi chiamarono i titolari di questo circolo, e io pensando di aver fatto chissà cosa, qualcosa di negativo. In realtà loro mi chiedono: ma quant'è che fai il DJ? E io lo guardo e faccio: sono circa 2 ore da quando è iniziata la festa, perché praticamente avevo fatto ballare tutto il pubblico del circolo, anche chi non era invitato a questa festa, e da lì ho cominciato, quindi ho fatto questo salto in mezzo al pubblico. Poi ovviamente all'inizio era un passaparola, perché ti devi iniziare a far conoscere, quindi chi veniva alle mie feste si prendeva il numero, eccetera eccetera. Poi ho cominciato a suonare nei locali un po' più, diciamo, seri, un po' più conosciuti. Ho suonato anche una volta all'estero, tramite una conoscenza che era Ibiza e festeggiava il suo compleanno al famoso Space di Ibiza, e niente, poi oggi sono qui e da circa qualche 3-4 mesi mi sono anche affacciato al mondo delle drag e ora è solo collaborazione, diciamo, attraverso il web, attraverso i social. ma spero che ben presto, quando si ritornerà a suonare nei locali, sì. Cioè. Perché devo dire, come detto te, caro Manuel, è un mondo molto molto colorato,
1: molto colorato.
4: Sì. Ma anche molto molto molto professionale, è vero quello
1: su
4: che hai
1: questo
4: detto.
1: Non ci sono dubbi, assolutamente.
4: Confermo.
1: Sì, vero.
4: Insomma, diciamo che questa è in breve la mia storia.
1: Sì. Beh, se qualcuno volesse fare qualche domanda, poi facciamo una piccolissima pausa perché c'è molto da raccontarci ancora.
2: Gli vorrei chiedere io una cosa e poi io finisco, perché anche lascio spazio pure agli altri, che è giusto. Ti vorrei chiedere, ma ti sei mai interposto col mondo drag prima di conoscere me, logicamente?
4: No, non è mai successo. Io ripeto, con Patrizio.
2: Chi è Patrizio?
4: La nostra Priscilla. La nostra Priscilla favolosa. Ho scoperto il mondo delle drag e prima, fino all'inizio, non c'è mai stato un collegamento con le drag queen, quindi la Priscilla è stata colei che mi ha teso la mano e mi sta trascinando.
1: Quindi da Priscilla la scintilla, insomma, è partita, no?
4: Esatto.
2: Direttamente.
1: Sì, giusto. Ok, bene, piccola pausa, poi ritorniamo perché sicuramente ci sono altre domande. Intanto ascoltiamo.

0: Malanotte no, invece diciamo di sì. Eccoci qua, rieccoci in direttissima a tutta la squadra del Buonasera con Emanuele. Ancora un grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo, hanno questo coraggio e questa forza di farlo. E abbiamo, grazie a Priscilla, abbiamo un ospite della notte.
1: Grazie.
0: A proposito, proprio un ospite della notte, appunto stavamo parlando con DJ Chico. Che poi il tuo vero nome, ecco, dicevi che... Qual è il tuo vero nome?
2: Andrea.
0: Ma noi ti chiamiamo ancora DJ Chico, così ti vogliamo ricordare, perché quando poi verremo, speriamo al più presto comunque che riaprono questi spazi notturni con della bella musica, con le luci. Comunque, a proposito, prima di passare la voce ovviamente a coloro che vogliono fare una piccola domanda, comunque l'unico che non si diverte...

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
1: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuel.

0: storia molto lunga, Emanuel, perché invenzione
1: Pompi aveva già avuto.
2: Davvero come dicono?

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo

0: Il comandante Emanuel Cida vi augura buon viaggio.
1: Ma certo, stiamo ancora qui su questo meraviglioso treno che insomma abbiamo già incominciato il viaggio da... insomma, mancano 45 minuti per arrivare appunto a destinazione in poche parole. Ma questi ultimi minuti, come facciamo sempre a Buonasera con Emanuel, vogliamo dedicarle almeno un pochino alla... a proposito di macchine, alla macchina del tempo. Facciamo un viaggetto un po' sulla musica non recente, un po' di anni fa, molto più indietro di quanto magari uno possa immaginare, non di 2 o 3 anni ma molto di più, per esempio anni 70, qualche anno 80, magari scappa anche l'anno 90 o ancora prima, Allora facciamo partire questo Time Machine, la macchina del tempo.
2: Ora. Time Machine.

0: La macchina del tempo suona tutti i successi 70, 80, 90. Time Machine
1: 1971.

0: Time Machine.
1: 1978.

0: grande Antonello Venditti con un bellissimo pezzo del 2003. Che fantastica storia le vita. Beh, tempo non ne abbiamo tantissimo, ma giusto perché uno strano ma vero, o anche due, eh? Cosa facciamo? Vai regia!
1: Strano ma vero, strano ma vero. Notizie trovate su internet con Dani.
2: Ciao a tutti, sono Dani. È strano ma vero, parliamo di maiali. Tre maiali hanno vinto una battaglia legale in Australia per poter stare a casa con i loro padroni. Un tribunale ha infatti stabilito che Lily, Lucy e Oliver non hanno bisogno di un permesso speciale per rimanere con Maggie e Neil Park nella loro casa. La signora Park ha detto di sentirsi felice come un maiale nel fango per la decisione del tribunale a cui si erano rivolti i vicini di casa dei Park, che ritenevano i tre maiali troppo puzzolenti e rumorosi. La signora Park ha ammesso che talvolta i loro maiali possono essere un po'

0: Strano ma vero. Strano ma vero. Notizie trovate su internet con Dani.
1: Ciao a tutti, sono Dani. Per Strano ma vero parliamo di gatti. In America sta per arrivare in TV il primo programma per gatti. Si chiama Meow Mix, in italiano Meow Mix, ed è uno show televisivo in cui saranno presenti scoiattoli, uccellini, palloncini colorati e tutto ciò che normalmente interessa o diverte un gatto. La serie verrà prodotta dalla Meow Mix, che è anche una compagnia di cibo per felini domestici. La società ha anche lanciato alcuni provini in 8 città statunitensi per trovare dei bambini e un gatto particolarmente accattivanti da far apparire nel programma di 30 minuti. Secondo il top manager di Meow Mix, ci sono 85 milioni di gatti negli USA e il 22% dei loro proprietari dicono di prediligere programmi televisivi che siano apprezzati anche dai loro animali domestici. La serie televisiva sarà pronta per l'autunno.
2: Time machine. 2001.

E siamo giunti, siamo arrivati alla destinazione di questa altra puntatona che termina così, la numero 21 del 2024. Io ringrazio davvero tutti di cuore, soprattutto voi ultimi che avete avuto così tanta forza e il piacere di rimanere insieme a me fino alla fine, perché io vi vedo e mi fa davvero molto molto piacere che siete là con me. Mi date motivazione di continuare sempre, di stare in vostra compagnia. Io sono qua per voi. È ovvio, no? Beh, con me ci risentiamo, se vi farà piacere, stesso posto, stesso orario, stessa radio. Ringrazio comunque tutte le radio che si collegano durante tutta la settimana, del Buonasera con Emanuele, del Buongiorno con Emanuele e anche i 30 minuti con Emanuele, fantastico, che bello. Vi ricordo che potete mandare i vostri messaggini sempre quando vi pare al 331 82 80 843 oppure anche un'email a emanuele.radio@libero.it. Questo è tutto, vi aspetto alla prossima sperando che anche quella futura sarà di vostro gradimento. Noi ce la mettiamo tutti. Una buona notte a tutti voi, un bacione alle donne e un abbraccio agli uomini e vi saluto a modo mio, come sempre, ciao agli uomini!

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Grata Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tigullio Ambient, Soul and Dreams.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.